Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: stamattina abbiamo trovato un frustino.
1: Sì.
0: Credo che sia in vinile, tra l'altro. Mm-hmm. Credo che sia tu, Adriana.
1: È pronto? È vero? Sì, è pronto per voi.
0: Ah, vedi.
1: Per te, al grazie. Secondo posto Giuseppe D'Amelia.
0: Perfetto.
1: E solo al terzo posto Pica.
0: Come
1: devo
0: mai
1: dire.
0: Stamattina grazie. Sei vestita come l'istruttrice americana? Come si chiama? Quella di
1: Jane Fonda.
0: No, non Jane Fonda, quella l'americana che.
2: Jill Cooper.
0: Jill Cooper. Cooper. Non mi veniva. Come mai sei vestita come Jill Cooper?
1: Pippo, ho deciso di
0: Hai
1: darmi allo sport prima mattina.
0: Va bene,
1: dai,
0: perfetto,
1: che ti parte.
0: Vai.

0: Ma io sentivo delle frustatine sotto. Eri tu, per
1: ero
0: caso?
1: Ero io.
0: Che già stai facendo?
1: Prima sono salita al piano di sopra. Bene. E poi mi sistemerò tutto il piano, questo terra, il piano terra.
0: Vedevo che Roberta ti guardava con una certa curiosità. Era, sì, interessata a sapere dove hai acquistato, come voi donne, tutte.
1: È
0: dove
1: un body,
0: acquistato?
1: Pippo, è un body.
0: Roberta,
1: si allaccia
0: body,
1: di sotto, sì, vedi, però si lascia scoperti i fianchi.
0: Sì.
1: Ma non mi sembra. Non mi sembra una cosa tanto scandalosa.
0: Ma ti pare di venire in onda vestita così?
1: Pippo, è stato un trend, allora, di quest'anno.
0: Sì, ma ti posso dire che quella, diciamo,
1: questa striscia che vedi davanti,
0: striscia già dove finisce, diciamo, la visione,
1: anziché
0: è già molto stretta.
1: Anziché finire a linguine, finisce insomma sui fianchi.
0: Ma come arriva sta striscia sotto, che è un tanga? Che
1: no,
0: cos'è?
1: No, ti vuoi vedere? È uguale, non si riduce.
0: Io non ho parole.
1: Oh, Pippo, ragazzi, è un body.
2: Che bella topa.
1: È un body, però è sfiancato,
0: allora,
1: sui fianchi.
0: È sfiancato, sì, sei sfiancato già anche noi la prima mattina. Ma veniamo a noi.
1: Veniamo ai buoni propositi.
0: I buoni propositi tuoi è mettere sta roba qua.
1: Allora, no, i miei buoni propositi, Pippo, sono quelli di fare sicuramente il primo buon proposito è fare decluttering più spesso.
0: Ah, vedi?
1: Prima delle vacanze, subito dopo le vacanze faccio decluttering. Ho buttato e regalato non so quanti oggetti inutili, tra l'altro, che giacevano lì negli armadi.
0: Quindi quelli che li hai regalati saranno felici di sapere che tu li ritieni inutili e gli hai dati a loro.
1: Inutili per me, gli oggetti hanno una funzione, come anche il nostro abbigliamento. Quando finisce, basta.
0: Basta.
1: Quindi
0: va bene.
1: Vi chiediamo qual è il vostro buon proposito, uno solo di settembre.
0: Allora, mandate adesso una telefonata, chiamateci subito 081 546 1212, inviate una telefonata qui a Radio Kiss Kiss e parlate con noi in tempo reale. Lo ripeto, 081 546 1212 è il numero del nostro centralino per raccontarci al volo in due parole che propositi avete per questo settembre, perché a settembre si riparte con i propositi,
1: ricomincia un nuovo anno, il vero anno ricomincia e riparte proprio a settembre, è un po' il mese dei nuovi inizi. Tu qual è? Tu ce l'hai un proposito?
0: Dimagrire.
1: Uno solo? Dimagrire?
0: Tutta la vita.
1: Perdere qualche chilo?
0: Sì, voglio, no, parecchi chili vorrei
1: no,
0: perdere.
1: No, ma non devi perdere troppo chili, altrimenti poi sei cascante, sei cadente.
0: Invece adesso sono
1: devi
0: un
1: mantenerti
0: pezzo.
1: Tonico.
0: Mattino nudo davanti allo specchio spaccavo. Antonello, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
3: Bentrovati.
0: Grazie, bentrovata a te. Che propositi hai per settembre?
3: Sparire il prima possibile.
0: Cosa?
3: Andare in vacanza il primo possibile.
1: Andare in vacanza.
0: Ah, sparire. Tu lavori
3: sparire
0: in un...
3: Sparire completamente.
0: Hai lavorato d'estate?
3: Sì, io sono il re del freddo, quindi praticamente un'estate di fuoco come questa ce l'ha... Non ce la ricordiamo da secoli, forse.
0: Da secoli, è vero, hai ragione.
3: E ancora quindi... continua, purtroppo.
1: Quindi andrai un po' al fresco a fare due vacanze. Grazie, Antonello, chissà te.
0: Grazie,
1: chissà
0: te. Roberta, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciao, Roberta.
0: Che buoni propositi hai per questo settembre?
4: Allora, in realtà i miei buoni propositi non sono relativi solo a settembre, ma relativi all'anno.
0: All'anno, ogni giorno.
4: Sì, è un obiettivo che mi sono posta, obbligata.
1: Qual è? Qual è?
4: Eliminare i farmaci.
0: Eliminare i farmaci. Eliminare i farmaci dalla tua vita.
4: Sì, eliminare i farmaci dalla mia vita, farmaci dove con la mia buona volontà e con il lavoro posso e devo arrivarci.
0: Beh, ci può e ci arriverai sicuramente.
1: Allora, noi te lo auguriamo.
0: Grazie,
1: se questi
0: Roberta,
1: farmaci non sono vitali per la tua salute.
0: Ragazzi,
1: e puoi farne a meno,
0: raffica,
1: noi te lo auguriamo.
0: È una raffica, dobbiamo essere velocissimi, va bene? Quindi al volo ci dite qual è il vostro proposito. 081 546 1212. Lo ripeto, 081 546 1212. Chiamateci, dite il vostro nome e qual è il proposito per il 2000.
1: Ne basta uno
0: da settembre, insomma, per questa nuova stagione, no?
1: Perché in automatico cominciamo a formulare buoni propositi già da fine agosto, inizio settembre, per
0: sappiamo
1: tutto l'anno.
0: Già i propositi di Renata lì,
3: sempre a lavorare.
0: Abbiamo al telefono Antonino. Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti, Antonino da Cavalli di Reni.
0: Ciao Antonino.
1: Vai, il tuo buon proposito, ammesso che ne
5: ragazzi,
1: abbiamo uno solo.
5: Eliminare tutte le persone negative dalla mia vita. Bisogna ridere ed essere felici e raggiungere i nostri obiettivi.
0: Assafa!
1: Sei
0: bravo.
1: Un mental coach.
0: Ciao Antonino,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao Antonino, chissà te.
0: 081-546-1212, Benito.
6: Ciao, buongiorno. Buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
6: Il mio proposito in effetti non è un reale proposito. Mia moglie è incinta e fra una settimana partorisce.
0: E quindi farai il papà.
1: Di fare il bravo
0: tra
1: papà.
0: Tra una settimana, il bravo papà.
6: Il papà bis.
0: Grazie, ciao Benito.
1: Schissate auguri.
0: 081 546 1212. Alberto, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, carissimi. È un piacere sentirvi, anche oltre che vedervi noi. Normalmente.
0: Ma grazie. Alberto,
1: allora,
0: dici
1: Alberto,
0: tutto.
1: Qual è il tuo buon proposito di settembre?
2: Allora, se riesco a farlo, siccome sto scrivendo un libro, vorrei finirlo.
0: Finire il suo libro. Bellissimo proposito.
1: Te lo auguriamo, in bocca al lupo.
0: Chissà te. 081-546-1212. Mario, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Il mio, diciamo, proposito è di stare meno stressato, che sto sempre più stressato.
0: Ah, partire con un settembre più sereno,
7: perché,
0: più sereno, meno
7: più
0: stressato.
7: Sereno, perché purtroppo faccio un mestiere molto particolare, l'autista. Quindi...
0: Fai l'autista, che
1: quindi sei sempre in giro, nel traffico, viaggi lunghi.
7: Sì. No, fortunatamente viaggi non troppo lunghi, no, però comunque però... sempre in mezzo al traffico.
0: È stressato. Grazie Mario, grazie. Chissà te in bocca al lupo, grazie.
1: Ciao ciao.
0: Andiamo sotto la doccia.
8: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
9: Sei la più bella del mondo. Sei la più bella per me. Mi piace da impazzire.
1: Oh, che bella! Grazie al nostro ascoltatore che ha utilizzato un servizio che noi offriamo, cioè due volte nel corso del programma vi facciamo cantare delle canzoni che magari non sentite da tempo, che poi sono dei grandi successi, come in questo caso.
0: Ricordiamo che da 29 anni Adriana è convinta che questa canzone sia stata scritta per lei.
1: È
0: Sei
1: ovvio.
0: La più bella del mondo di Raff.

0: Duff che è in tour con i suoi 40 anni di successi, uno straordinario artista che sai benissimo, insomma, io amare tantissimo
1: io amare tantissimo,
0: esattamente,
1: lo amiamo tanto, l'abbiamo incontrato tantissime volte anche al Festival di Sanremo,
0: sì.
1: Io l'ho incontrato
0: forte
1: in Puglia quest'anno.
0: Ah sì, l'hai incontrato,
1: era in concerto, sì, e, paese non lo ricordo, Santa Maria di Leuca.
0: Vi siete salutati?
1: No, non sono riuscita a beccarlo, ma bellissimo,
0: grande Raff. Allora attenzione, perché Raff è stato interprete di tanti successi estivi in passato, è un artista insomma che c'è sempre sia d'inverno che d'estate, però Raff ci fa venire in mente che alcune estati sono legati a legate a canzoni come questa, Sarà più bella del mondo, che era relativa all'estate del 1995. Noi dovremmo portare nei ricordi, diciamo, di questa estate anche una canzone, perché è sempre così, almeno per quanto mi riguarda, cioè ho il tormentone, ho la mia canzone dell'estate con la quale mi ricorderò sempre di questa estate che sta per terminare, diciamo, ormai siamo a settembre, per cui il tormentone va deciso,
1: e anche
0: no?
1: Se non la scegli tu, molto spesso è la canzone che sceglie te.
0: Esattamente.
1: Magari ti becca in un momento particolare in cui sei sereno, stai facendo una cosa bella, sei con delle persone con cui ti stai divertendo, passa quel pezzo alla radio e tu sei contento e quindi poi la definisci la canzone della tua estate.
0: Cari ascoltatori, siete voi oggi giudici assoluti di questa non direi competizione, ma di questa scelta, e dobbiamo scegliere il tormentone vero, la canzone che secondo voi ricorderemo per sempre come la canzone dell'estate 2026. Adriana, vogliamo fare degli esempi?
1: Allora, tra tutte le canzoni c'è sicuramente Fred De Palma con Anitta,
0: la testa, la testa.

0: Flamenco Paranoia,
1: esatto.
0: Un'altra canzone che diciamo ha accompagnato quest'estate Gaia con Bossa Nostra,
1: Giovanotti e poi ed Alfa con Buon Vento,
0: i
1: anche
0: Pinguini Tattici Nucleari.

0: Mano d'amore di Angelina Mango e di Marco Mengoni.
1: L'abbiamo tutte, velocissimamente.
0: Allora,
1: poi Serena Brancale con Delia e Levante, Al mio paese, anche quella è una canzone proprio rappresentativa di quest'estate.
0: Oppure,
1: 2026.
0: Se vogliamo andare sui successi stranieri, mi vengono in mente The Bausa, per esempio.
1: Con Magnetic.
0: Madonna e Sabrina Carpenter con
1: Bring Your Love.
0: Bring Your Love.
1: E Hugh, poi
0: con I Adore You, che è un pezzo che si è sentito
1: tanto.
0: Quello
1: però è di qualche anno fa, dell'anno scorso.
0: È dell'anno scorso.
1: Non è di quest'anno.
0: Ah, no, mi era stato messo qua.
1: Sì.
0: La sorella. E poi diciamo.
1: Ragazzi, è entrato
0: con due settimane.
1: Era Moving to the Sun questa.
0: Era Moving to the Sun, esattamente.
1: Ragazzi, mi è entrato questo coso di
0: esattamente.
1: Allora, noi vi stiamo dando qualche
0: antidroga,
1: esempio
0: antidroga anche di Emma e Fabri Fibra, insomma ci sono
1: pezzo.
0: Tante canzoni da poter votare, però cari ascoltatori, mi raccomando, siete voi a decidere, non siamo noi. Poi dopo Adriana ed io faremo una gara tra noi, Adriana ne sceglierà due di quelli che avete votato di più,
1: una italiana e una straniera,
0: e io ne sceglierò due, okay. Un italiano e uno straniero tra quelli che avete più votato adesso, per cui scatenatevi con i messaggi sia di testo che vocali, scegliete qual è per voi la canzone vero tormentone di quest'estate, perché la si ricordi sempre abbinandola proprio a quel pezzo musicale.
1: Mi raccomando, mandateci i vostri messaggi al 347 490 0042. Su Kiss Kiss c'è sempre la musica più bella e c'è Olivia Dean con Baby Steps.

0: proposito di tormentoni,
1: e mi schilla pure,
0: di questa estate, di canzoni che abbiamo ballato, abbiamo suonato e però, abbiamo cantato,
1: però non risulta tra le canzoni più votate dai nostri ascoltatori al 347 490 0042. Adesso random ascoltiamo dei messaggi, ma attenzione, quelli che avete citato in questi messaggi non sono i più votati, perché tantissimi hanno usato anche messaggi di testo. Prego, sentiamo.
2: Federico da Neve e la canzone Tormentone nell'estate 2026, secondo me La Costiera Amalfitana.
1: La Costiera Amalfitana,
0: di Robazzi, Nino D'Angelo,
3: Amalfitana.
0: Vedi?
3: Andavo pure a Milano.
1: A Milana.
2: Federico da Neve e la
1: ancora
2: canzone
1: Federico da Neve. Già l'avevi messo questo, eh?
0: L'avevo già inserito, sì. Sei rinfilato.
4: Le Madonne nelle chiese quando torna al mio paese.
1: È vero, il mio paese.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Daniele da Reggio Emilia. Allora, è vero, sono tantissime quelle che hanno fatto il tormentone estivo, però quella che ricorderemo secondo me in tanti che abbiamo fatto anche le storie, quindi ce le abbiamo ancora sui social, così è al mio paese di Brancale.
1: Al mio paese,
0: al mio
1: di Brancale,
0: paese. Per lui è al mio paese.
1: Levante e Delia. Sì.
6: Ragazzi, Ari, buongiorno, ma sicuramente la canzone dell'estate è Summer Funk di Francesco Gabbani.
0: Summer
1: Funk!
0: Anche bella. Quella?
7: Ciao. Allora, Moving to the Sun di Google. Come straniera, assolutamente.
0: Certo.
7: E ne avrei due in realtà straniere, anche Magnetic. Però come italiana metto il mio amato Marco Mengoni con Angelina, Canto d'amore.
0: Canto
1: bene,
0: d'amore.
1: Bene, bene.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
8: Sono Luca da Lecce. Secondo me il tormentone di quest'estate è La Testa Gira di Fred De Palma, ma da non sottovalutare la riproposta di L'amore non mi basta di Emma.
1: Di Emma Marrone, sì, sì, l'ha riproposto sui social, che è tornata violentemente, diciamo, nelle orecchie degli italiani. Anche.
9: Ciao ragazzi, Alice da Cilavegna. Secondo me la canzone di quest'estate è La Testa Gira.
1: Allora, dobbiamo scegliere il tormentone.
0: Tra
1: ragazzi,
0: quelli che avete citato voi, ovviamente, tra messaggi di testo e messaggi vocali, una parte l'abbiamo sentita già.
1: Devo dire che La Testa Gira, che abbiamo ascoltato per intero poco fa, non è tra le più votate.
0: Uh-huh.
1: Esatto, dai nostri ascoltatori, tra i messaggi arrivati al 347-490-0042. Adesso simbolicamente Adriano ed io faremo una gara, perché abbiamo scelto i quattro pezzi più votati,
0: sì,
1: tra gli italiani e gli stranieri. Adriano ne ha scelti due, che sono
0: Ugel e Ultranate con Moving to the Sun.

0: bella, la costiera
1: bella,
0: amalfitana.
1: Bella. Allora, Pippo, tocca a te.
0: Attenzione, però, perché stiamo parlando delle quattro canzoni più votate. Non è che le abbiamo scelte a caso. Adesso dovete scegliere la coppia di canzoni tormentoni dell'estate 2026. Io ho scelto Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: ce ne andremo da qui quando avremo eletto i due tormentoni, l'italiano e lo straniero dell'estate.
1: Vai, Pippo,
0: voi avete votato
1: l'altra
0: in tantissimi questa canzone che io ho scelto tra le due straniere, perché Adriana ha scelto Jugel con
2: Moving to the Sun.
0: Io ho scelto Bring Your Love, Madonna, e Sabrina Carpenter.

0: Allora,
1: per
0: allora,
1: semplificarvi,
0: mettiamo di fronte a una scelta difficile.
1: La vita,
0: adesso,
1: dovete scegliere la coppia di canzoni. Io ho scelto una straniera e una italiana, Pippo, idem. Quindi, semplicemente inviate un messaggio, anche vocale o di testo, scrivendo Team Pippo. Le canzoni sono Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni e Bring Your Love, Sabrina Carpenter e Madonna. O Team Adriana.
0: Che ha scelto appunto Jugel
1: con Moving to the Sun e Costiera Amalfitana.
0: Costiera Amalfitana.
1: Di Rovazia, Risa, Nino D'Angelo.
0: Votate,
1: ok?
0: Scrivete Team Adriana, Team Pippo, 347-490-0042. Il vostro voto sarà fondamentale, lo ripeto, 347-490-0042. E leggeremo i veri e propri tormentoni dell'estate 2026. E il vostro giudizio sarà insindacabile.

A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.000.

0: bellezza di questo pezzo di Wiz Khalifa con Charlie Puth, insieme See You Again. E attenzione, per Charlie Puth è stato anche in Italia in queste settimane. Mm-hmm. Ha cantato agli scavi di Pompei, nel teatro di Pompei,
1: che è una location suggestiva, stupenda e meravigliosa. Si presta tantissimo pure per la musica live. Sentiamo.
2: Pica, vai a sentire l'intervista di Maradona, che è lui stesso che dice che Messi è top number one. Non c'è niente da fare, raga. È una leggenda Messi.
0: Vedi, adesso questi litigano con Pica, che ha detto: tutte le classifiche che fate mettete Maradona fuori perché non conta, non vale.
1: Una cosa che mi ha incuriosito molto è che i suoi ex compagni di squadra, Pippo, hanno detto che oltre al talento naturale del calcio ha un talento naturale nel dormire.
0: Messi,
1: lui è un campione del riposino pomeridiano, un po'
0: ma
1: come te,
0: beato.
1: 2-3 ore di
0: ieri
1: sonno dopo pranzo.
0: Ieri tre ore. Ma ieri sera non riuscivo a dormire manco.
1: Beh,
0: era l'una e mezza e stavo ancora tutto pimpante.
1: E te credo.
0: Vai
3: Pippo, io non sono d'accordo con Pica, perché Messi è un campione dentro e soprattutto fuori il campo. Mm-hmm. Un campione da esempio nella vita,
0: è un campione
3: in generale.
0: Sì,
3: cosa
0: sì,
3: che
0: sì,
3: mi dispiace non è stato Maradona.
0: Certo. Cioè, su questo sai che lo disse anche Laura Pausini, che poi si è fatta un sacco di nemici a Napoli perché aveva detto sta roba.
1: Sì.
0: Però è inutile dire, ragazzi, molti in Italia pensano esattamente quello che ha appena detto questa ascoltatrice. C'è poco da fare, le cose vanno dette. Poi
1: sentiamo ancora?
0: Ognuno la può pensare e sentire dentro quello che vuole, ci mancherebbe. L'amore spesso anche per un calciatore, mm-hmm, per una passione di qualcosa, può essere talmente immenso che tutte le altre sfaccettature tu non le veda per niente, quindi ci sta anche questo, ma ci sta anche che chi non ha quest'amore, diciamo così, perduto, in qualche
1: questa
0: modo
1: passione,
0: veda anche
1: sì,
0: altre sfaccettature.
4: Prego. Caro Pippo, Roberto Baggio se lo mangiava a Messi.
0: Roberto Baggio è stato un grandissimo campione italiano.
1: Però
0: assolutamente
1: diciamo che
0: sì,
1: non abbiamo chiesto di fare confronti. Semplicemente Messi ha detto addio, ha deciso di dire addio alla nazionale, continuerà a giocare però.
0: Eh sì.
1: E questa cosa, diciamo, ha suscitato anche molta tristezza negli amanti del calcio in generale.
0: Sì, il problema è che nel calcio moderno quella tipologia di calciatore del fantasista, appunto abbiamo citato Maradona, adesso Messi, eccetera, eccetera, è sempre meno presente, perché uh-huh, i calciatori corrono, ma magari tecnicamente sono un po', diciamo, meno dotati. Allora, attenzione, perché tra poco noi ricominciamo a fare gli scherzi, per uh-huh, cui se volete prenotare uno scherzo potete inviare adesso un WhatsApp di testo o audio, quello che sia, e dirci a chi volete fare lo scherzo, inviandoci il proprio numero di telefono, il vostro e della persona che dovrebbe essere tra virgolette la vittima predestinata.
1: Cioè, inviatelo adesso questo messaggio.
0: Ora, in questo momento, 347 490 0042. Grazie
5: Pippo,
0: mille
5: Pippo, tu sei il dio della radio.
0: Sì,
1: è vero.
0: Sì, grazie.
1: Chi te ferma a te? Perché ha detto che prima voleva fermarsi, voleva decidere di fermarsi.
0: No, ho detto quando arriverà quel giorno, ma non ancora adesso, fortunatamente.
1: Ah,
0: quando
1: no,
0: arriverà la bravura sta nel fermarsi prima che ti fermino gli altri.
5: Per piacere.
1: Sì.

0: devo fare la pipì che mi scappa. E tipo sto andando verso casa.
1: Sì.
0: Quando arrivo davanti alla porta, succede solo a me o succede a tutti? Quando arrivo davanti alla porta, quello scappare diventa quasi incontrollabile. Sembra che me la stia facendo addosso.
1: E te la fai un pochino addosso.
0: Mai successo, fortunatamente. Però non ho capito.
1: Perché sai che sei arrivato, quindi mentalmente.
0: Ma succede solo a me o succede anche a voi? Ah, anche a Pica succede
1: fortunatamente. Non è mai successo.
0: Che molte anime, cioè, che quando apri la porta. È il momento, succede pure a te, Roberta.
1: Senti di
0: sì.
1: non poter più resistere.
0: Senti di non poter. A te succede? Che... Sì, vedi? Sono quando ti scappa, quando sei arrivata a casa, il tempo che va dalla porta al bagno sembra sembra infinito. E invece magari hai fatto percorso chilometri di strada, hai camminato a piedi.
1: Hai resistito.
0: E non è successo niente. No, non ci hai proprio pensato. E magari sentivi il bisogno di fare. Quando succede anche a voi, lo chiedo agli ascoltatori. Sì, succede a molti che stanno già scrivendo. Sì, succede anche a me. Che entri in casa e ti viene proprio da fartela addosso.
1: Da fartela addosso.
0: È così che vi salutiamo, vi lasciamo e vi diamo appuntamento a domani alle 7. Come sempre sarà di nuovo Pippo per lo show.
1: Sempre in diretta su Radio Kiss Kiss, in diretta anche in TV al canale 158. E noi vi lasciamo con un pezzo meraviglioso della storia della musica, un grande successo. Ovviamente noi ce ne andiamo e vi lasciamo a Max Giannini e Max Vitale, che arrivano puntuali alle 9 fino a mezzogiorno con Good Morning Kiss Kiss. Intanto si torna indietro col nostro History Kiss del 1976.
0: Stiamo parlando di una canzone meravigliosa intitolata Hotel California degli Eagles dal 1970.

Su solo perché sta sfumando lentamente, mai avrei interrotto l'assolo di chitarra di questo tipo meraviglioso. Eagles Hotel California, siamo pronti, parte l'appuntamento con i mattinieri, sigla.

0: sono le 5 in punto di questo giovedì 3 di settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Grazie al nostro regista.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Questi sono giorni particolari, ragazzi. Oggi è giovedì. Particolari perché okay. Il settembre ti lascia sempre un po' così. Un attimo, mi sgranchisco.
1: In che senso?
0: Non ho capito ancora che sto facendo. È un po' come
1: ancora?
0: Ritornare a scuola. E molti ritornano a scuola tra poco. Vabbè, mettiamo la sigla, poi ci raccontiamo un po' di cose.
1: Vai.
0: Animo, ragazzi.

0: fuori. Animo, animo, a maxelletti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a maxelletti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Hola, Leti.
2: Dimmi, Max.
1: Vuoi dare un attimo il numero qua? Che...
2: Certo. 347-490-0042.
1: Che raccoglie applausi. Ragazzi, dai, vocali a go-go, perché la prima parte è dedicata a voi. Ci siete? Cosa fate? Dove andate? Raccontatelo di primo mattino con un vocale ai mattinieri. Anche perché ci conosciamo, no? Facciamo amicizia. Magari prima ci fidanziamo, poi ci sposiamo. È una metafora.
2: Ecco.
1: È una metafora.
2: Appunto.
1: Vabbè,

0: Star Umani mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Dai ragazzi, questo è il nostro slogan, cioè, come si dice, il claim, dicono quelli bravi, no?
2: Sì.
0: È il nostro claim, cioè per dire, motiviamoci reciprocamente, perché qua essere svegli a quest'ora di 5-5 minuti è un po' tosto, no? Per tutti. Beh,
2: sì.
0: È vero che ci siamo abituati, c'è chi è reduce da un turno di notte. Saluto per esempio tutti i panificatori che si alzano ben presto, cioè ben prima di questo orario, no? I panettieri, chi lavora puntuale
2: anche al bar,
0: di notte, i garagisti, Pinch Max, che ti hanno fatto i garagisti che non li saluti mai, chi fa il turno di notte, poi i bar aperti 24 ore, anche i supermercati aperti 24 ore. Insomma, grazie per aver scelto Radio Kiss Kiss con Max e la Leti, con Andrea, che salutiamo in regia, in diretta dalla sede di Roma, dalla Chiavidale. Vi parliamo e vi raccontiamo un po' di attualità, per esempio questa prima parte, poi sentiamo la vostra attualità, no? Per esempio sentivo Angela che ci saluta e dice: ragazzi, ieri ero convinto di aver vinto il Super Enalotto, ma nulla, come fatta a essere convinta? Ha letto male i numeri?
2: No.
0: O avrei fatto tipo un 3 o un 4, avevi messo due numeri in più. Tra l'altro stavo curiosando, no? Io, sul Super Enalotto, cioè, è arrivato a 220 milioni, cos'è il jackpot? Mamma mia, cioè.
2: Vero.
0: Per carità, e non voglio fare un promo ai giochi,
2: no,
0: però
2: cioè, però è arrivata una cifra assurda, lo so.
0: Quando arrivi a queste cifre ti auguri vinca, che ne so, un sistema che accontenta 100 persone, che diventano tutti ricchi, insomma. Vabbè, comunque, in ogni caso, buongiorno, ci raccontiamo di questo e l'altro. Iniziamo però dai giornali, dalla prima pagina dei quotidiani, iniziamo dal Corriere della Sera, la sfida dell'Europa Putin. Questo è l'Europa e Putin, è il titolo più riportato sui quotidiani questa mattina. Dopo quello che è accaduto a Lipsia, identificati due sospetti, è stato trovato un drone che dall'Europa dicono essere russo. Due sospetti sono stati fermati, uno aveva il visto italiano. Von der Leyen dice: reagiremo agli attacchi. Allarmi anche del vice premier italiano, il ministro degli esteri italiani dice: rischio di interferenze russe sul voto non solo in Italia ma anche in Europa, anche perché si voterà un po' in diversi paesi, no? E quindi si cerca di capire questo allarme lanciato secondo un report poi raccontato appunto dal vice premier italiano, se può avere un fondamento. La Repubblica: ombre russe sull'Italia, allarme di italiani, non escluse interferenze del Cremlino sulle elezioni. Salvini e i 5 Stelle dicono una paranoia. Il Financial Times invece scrive di Vannacci, definito cavallo di Troia di Mosca. Sulla prima del Messaggero di Roma: guerra ibrida russa, l'Europa reagiremo, Italia timori sul voto. Tajani dice: possibili tentativi di Mosca dunque di influenzare le urne. A centropagina sul Messaggero: è partito il Festival di Venezia, ieri è stato premiato premio alla carriera per l'attore George Clooney.
2: Sì.
0: Clooney, seduttore tra glam e politica, mostra il via con il leone alla carriera appunto per l'attore, che attacca in conferenza stampa, anche senza farne mai il nome, Donald Trump. Dice: ci sono le elezioni di medio termine, speriamo che nel mio paese possa cambiare qualcosa, chiaramente alludendo appunto alla Casa Bianca. Ieri è arrivato un importante voto per il fine vita in Veneto, che del Veneto alla legge sul fine vita, appunto prima regione di centrodestra dopo la Toscana e l'Emilia Romagna. Sono quattro le regioni, non ricordo la quarta, però insomma è arrivato questo voto importante, esulta Zaia. E sulla Stampa di Torino si torna a parlare del caso della violenza sulla minore, perché arriva il ricorso dei PM. Il GIP, che è il giudice delle indagini preliminari, sapete, aveva scarcerato l'uomo accusato perché pentito della violenza sulla minore. C'è il ricorso dei PM. La procura si oppone al GIP per l'uomo liberato, dunque dopo gli abusi sulla tredicenne serve il carcere, dicono gli ispettori. L'ANM si dice contrario alla scelta di Nordio. L'ANM, lo ricordiamo, l'Associazione Nazionale Magistrati, di fatto come se fosse un sindacato, no, dei magistrati, dei politici attacchi scomposti dal governo, ingerenze indebite, dice l'Associazione Nazionale Magistrati, che scrive La Verità. E vedi, l'ANM si schiera con il giudice che ha liberato lo stupratore, la casta dei magistrati difende l'indifendibile. Sulla prima del Mattino di Napoli: la minaccia russa sul voto, allarme di italiani sui possibili tentativi di Mosca di interferire anche qua sulle prossime elezioni. Andiamo sui giornali sportivi, alla Gazzetta dello Sport c'è la sfida, anzi lanciata da la sfida, l'intervista di Højlund, che scrive: in Inter, appunto, ti sfido, loro sono favoriti per lo scudetto, ma il Napoli andrà a San Siro con coraggio per provare a vincere. Su di spalla, sempre sulla Gazzetta, Vicario, la Juve è meglio della Premier, vinco e resto. Sul Corriere dello Sport, un Inter chiude, Ausilio firma la fine, lo storico manager lascia il club dopo 28 anni, ora Baccin con Marotta, il DS si è dimesso, strappo sul rinnovo. E poi Juve, sono il tuo Ibra, intervista a Walter Made, si presenta, mi sono sempre ispirato a Zlatan Ibrahimovic. Infine tutto sport, scossone Inter, Ausilio se ne va, in taglio basso l'intervista a Lucumio, esclusivo combatto per Spalletti, Walter Made dice studiavo Ibra, siamo simili. Queste sono le notizie principali, c'è una notizia che riguarda anche la pallavolo, azzurre del volley in semifinale, ora Olanda o Polonia, europei. Dunque l'Italia parte male, perdeva 1-0 con la Svezia, ma ribalta la partita e vince 3-7-1. Queste le notizie principali e adesso non vediamo l'ora di sentire le vostre. Spiego un po' cosa devono fare i nostri ascoltatori.
2: Salvare questo numero 347-490-0042 e mandarci un bel messaggio vocale, o se preferiscono di testo, perché svegli a quest'ora, che cosa stanno facendo, dove stanno andando, che tipo di lavoro fanno.
0: Vuoi sapere tutte queste cose?
2: Certo. Scusa, se no che li richiamo a fare?
0: Vi leggiamo e ascoltiamo tra poco nei mattinieri.

0: Live, One Going Without You su Radio Kiss Kiss dei Mattinieri. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Vedi, subito ti salutano la Leti, ti saluta, sì? Simona, dice la Leti, ti ho seguito sui social, non mi pensi.
1: Come non ti penso?
0: Non rispondi, no. Evidentemente.
1: Ah no, ma ci sto poco però sui social, ragazzi, è quello la cosa.
0: Va bene.
1: È vero, ci sto veramente poco.
2: Ma cosa dici?
1: Ma cosa dico?
0: A chi? Non
1: diciamo
0: ci crede?
1: Che li ho un pochino abbandonati, però ci sto meno. Che ridibile, è la verità.
0: Non sono io.
1: Non è perché io non rispondo perché voglio fare la preziosa. Non ci sto.
0: Va bene, allora. È il momento di ascoltare voi da tutta Italia. Dai, sì. Ci raccontiamo un po'. Chi siete? Cosa fate? Mattinieri, perché? Buongiorno.
3: Sì, sono Cristina da Novara, guardia giurata.
1: Ciao.
3: E sto andando a lavoro. Inizio 5, cioè sarebbe 5 e mezza, ma noi. Noi guardie dobbiamo iniziare un quarto d'ora prima, quindi 5:15.
1: Mm-hmm. Sì.
3: Poi oggi devo andare dal meccanico perché ho aspettato troppo ed è il momento di cambiare le pastiglie dei freni.
0: Ah,
3: quindi quando freno mi sento
1: tutto
3: avvicinato praticamente.
0: Ecco.
3: E niente, vi auguro una buona giornata. Stamattina si sente già un bel fresco, spero che insomma continui così. E vi auguro una buona giornata.
0: Grazie.
3: Kiss kiss a tutti.
0: Volevi dire
3: kiss
0: qualcosa kiss a Cristina?
1: Sì, mi raccomando, perché poi finite le pasticche, si passa direttamente ai dischi e lì sono dolori lì.
0: Hai sentito? Già quando frena sta svegliando i vicini, quindi già sta grattando.
1: Già sta grattando.
0: Guarda,
1: i dischi, quindi
0: 90%
1: perfetto.
0: L'officina ti dirà sarebbe opportuno cambiare i dischi, perché se poi metti le pastiglie o pasticche, non ho mai capito. Però,
1: io l'ho sempre chiamate pasticche, però.
0: Poi chi pastiglia dei freni, fate voi. Fatto sta che comunque l'officina ti consiglia di cambiare, ti si rovinano subito se non cambi i dischi, ti diranno così, vedrai. Quindi tieniti,
1: dai, no, non essere così negativo.
0: Dico, poi puoi anche non farlo, tieniti pronta la risposta, però.
4: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
1: Ciao.
4: È tornato Marco, versione 86. Dopo la bellissima vacanza a Split, ci stiamo organizzando per il prossimo viaggio, non so dove, però mo vediamo, dai. E voi come va? Tutto bene? Quasi
1: sì.
4: Iniziate a lavorare, a fare su e giù per l'Italia. Animo.
0: È un po' che lavoriamo 7/7. Questo sabato riposeremo finalmente, perché praticamente dal 15 di agosto non ci siamo mai fermati un giorno. Però va bene così, siamo contenti. È stato a Split, come sentito, per gli italiani è Spalato. Quindi.
1: Sì.
0: Bellissimo, insomma, cos'è? Croazia, mi pare. Non so, spero di sbagliare. Sì, da quelle parti. Vedi un po' Spalato dov'è si trova.
1: Aspetta, sto cercando.
0: Vai. Intanto sento, pronto.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Animo. Ernesto da Rossano. Ti devo fare già i complimenti stamattina.
0: Come mai?
5: Sei stato un grande a non parlare sul pezzo.
0: Hotel California, la sola chitarra finale. Mai l'avrei guastato.
1: Bravissimo. Allora, sì, è una città croata sulla costa della Dalmazia.
0: Vabbè, perfetto. Vabbè,
1: è famosa per spiagge per
0: sì, siccome no, bella.
6: Buongiorno da Malenico.
7: Ciao.
6: Stiamo andando a Civitavecchia per andare in barca a vela con mio padre questi 4 giorni. Io sto guidando e Nico sta lavorando.
0: In che senso? Che lavoro fa?
8: Buongiorno.
0: Oh, senti che entusiasmo.
1: Cos'era il padre?
8: Max, buongiorno Liti, volevo ricambiare i saluti fatti da Mauro da Bergamo ieri. E nel frattempo mando un abbraccione grande a voi e a tutti i mattinieri. Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
0: Antonio, allenatore dei portieri dell'Audace Cirignola, che salutava ieri appunto l'altro ascoltatore, appunto Mauro di Bergamo. Belli che siete, vai, pronto?
9: Buongiorno mattinieri dalla Lucci di Bollate.
0: Lucci.
9: Al lavoro in autodromo Monza.
1: Oh, che bello.
9: Oggi inizio Gran Premio di Formula 1. Aprono le gabbie a tutti, quindi ingresso libero. Aiuto!
1: Ma è bello che dice aprono le gabbie.
0: Ma lo sai che c'è Radio Kiss Kiss lì, ci siamo anche noi
1: sì.
0: Per il fuori GP a Monza, ci sono gli eventi con Radio Kiss Kiss, andateci ragazzi, mi raccomando, ci sono i nostri Marco, Raff, Benny e poi soprattutto i nostri ospiti, tanti cantanti che si esibiscono fuori salone, no, a Milano, fuori GP si chiama. Gli eventi collegati appunto al Gran Premio d'Italia. Va bene, queste notizie, mettiamo una canzone, anzi questi siete voi, vi sentiamo ancora tra poco e preparatevi perché tra poco vi chiamiamo di nuovo all'appello. Intanto mettiamo Gaia, Bossa Nostra.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Yes, yes. Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
0: Kiss Kiss.
5: Oh my soul.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: Oh My Soul, Bruno Mars su Radio Kiss Kiss. Che facciamo, Laletti? Andiamo con le notizie secondo piano? No,
1: vai.
0: Le facciamo tra poco.
1: Allora, che me lo chiedi a fare?
0: Ti vedevo che le spulciavi là, che facevi un pezzo, eccetera.
1: Ma certo.
0: No, le contavi.
1: Stavo spulciando un po' di cose.
0: Stamattina devo dire, siamo veramente pieni di messaggi e questo ci riempie il cuore di gioia. Quando siete così tanti a raccontarci un po' della vostra mattinata, che vi sentiamo. Buongiorno, vai.
2: Ciao, buongiorno. Matti neri, è un piacere ascoltarvi, perché purtroppo non mi capita mai, non ho il privilegio di alzarmi così presto la mattina. Oggi invece sto andando in aeroporto con la mia bimba da Pescara e la porto a Milano perché comincia il suo percorso universitario alla tenera età di 18 anni.
1: La bimba.
2: Grandi emozioni. Per una madre è un distacco importante, ma è un qualcosa di veramente forte dal punto di vista emotivo. Quindi forza tutta.
0: Grazie
2: per esserci. Ciao Kiss Kiss.
1: Soprattutto poi se magari va a studiare in un'altra città e lì il distacco è ancora peggio, mamma mia.
0: Lei dalla città di provincia alla città tentacolare Milano.
1: Dai, mo adesso non metterle ansia, su.
0: Allora, non trovo la musica triste, stavo per metterla. Figlia mia, dammi lasciare, lo so, dai, che è la cosa bellissima, dai. Sì. Katie, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, animo, io sto andando a lavorare. Ti auguro una buona giornata.
1: Grazie anche a te.
3: Da Montegrotto Terme, Padova. Baci.
0: Adoro Katie perché canta quando parla.
1: Sì.
0: Padova, come state? Vai, messaggi di testo, tanti, vai.
1: Siamo in turno di notte, teniamo sveglio il nostro amico fidato Orfi, dai vostri angeli su strada. Stiamo parlando delle forze dell'ordine.
0: Bravi.
1: Poi,
0: ragazzi. Dai.
1: Questa mattina ad ormeggiare un'altra nave da crociera. Salutoni da Francesco da Liverpool.
0: Sai che ho visto come fanno ad ormeggiare, poi come si attaccano quelle cordone, le cime si chiamano, no?
1: Sì, quelle cose enormi, poi una nave da crociera immagino che avrà proprio quelle cose grandi, sì.
0: Le cime gigantesche, le cime, l'altra
1: Io
0: sì.
1: Sto stirando, pensavo di stare fresca, invece la sauna più totale. Lei è Lucy da Melfi.
0: Scusa Lucy, alle 5:30 del mattino stiri?
1: Alle 4:59 per la precisione.
0: Cioè, cosa stai stirando Lucy a questo? Ma qualcuno si preoccuperà, ma se è a lavoro probabilmente o a casa. No, ognuno c'ha le sue cose, dai. Tra poco le notizie di secondo piano, le mattinine di Kiss Kiss, le notizie che si lasciano amabilmente commentare.
1: Sì.
0: C'è un paio divertenti, curiose, insomma vale la pena ascoltare insieme su Radio Kiss Kiss con i mattinieri fino alle 7.

0: Starlight, la canzone di Harry Styles su Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Decisamente, direi. Per questo ci pensa la Leti, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Oh, allora, sei tu che hai selezionato ste storie. No,
2: sì.
0: Allora, cosa hai trovato? Vuoi darci un'anticipazione?
2: No, perché come ieri, se io parlo, poi tu parli troppo e non riesci a darle
0: tutte.
2: Vabbè,
0: quante ne trovate?
2: Guarda, sono tre. Tre. Diciamo tre.
0: Poi dici che non fai parlare a Leti, è lei che non vuole parlare.
2: Ma sentite, quando mai? Io voglio parlare, ma non voglio né bruciare la notizia e né dopo che ne ho trovate così tante ne dai soltanto due magari.
0: Ci dai. Provo, dai. Allora, è una giornata particolare da ricordare per la Svezia, quella di quest'oggi. Dice, vabbè, perché? Che ce ne frega? No, c'è una curiosità divertente, una cosa che insomma ci fa riflettere come a volte certi paesi sono organizzati e da tempo.
2: Sì.
0: Allora, alle 4:50 poco fa,
2: sì,
0: del 3 settembre, 4:50 del mattino, nel 1967, sì, tutte le automobili in Svezia dovettero fermarsi. Dice, perché?
2: Dici,
0: che hanno
2: perché?
0: Fatto? Ecco, gli automobilisti cambiarono lentamente carreggiata alle 5 e poi ripartirono guidando a destra, perché fino a quel momento si guidava a sinistra, come in Inghilterra, per intenderci.
2: Sì.
0: No? Furono modificati migliaia di segnali stradali, fermate degli autobus e incroci. La campagna per preparare gli svedesi durò anni.
2: Certo, immagino,
0: cioè, pensate, non
2: facile,
0: c'erano,
2: ragazzi.
0: Non c'erano i mezzi di comunicazione di oggi, parliamo del 1967.
2: Sì, sì.
0: La cosa sorprendente, nei primi tempi gli incidenti diminuirono,
2: certo,
0: anche, probabilmente perché tutti guidavano con molta prudenza, più del solito. No?
2: Certo, e quindi, tu immagina cambiare totalmente guida, non è facile.
0: Mi è successo quando siamo andati a Malta, no?
2: Sì,
0: e guidano a sinistra, ero disorientato nel guidare.
2: Disorientato, cioè, a me sembrava che ogni macchina venisse addosso a noi, perché poi ti ritrovi praticamente, sai, dici,
0: come se andasse contro mano.
2: Bravo!
0: Allora, quindi tutti guidavano con molta prudenza, dicevamo, e nel lontano, la cosa che fa riflettere, il 3 settembre del 67,
2: sì,
0: dunque, all'improvviso, in mezz'ora, tutte le auto, certo, scelsero un'ora di primo mattino, ma poi, insomma, fu un cambio drastico, dalle 4:30 alle 5, tutti dovete spostarvi, se guidate appunto a sinistra dovete spostarvi a destra, insomma, e ci fu questo cambiamento. Certo, la Svezia non ha gli abitanti che ha l'Italia,
2: poi
0: pensarlo
2: hanno scelto
0: qui,
2: un orario, certo, comunque c'erano comunque poche persone,
0: certo,
2: quindi
0: però non c'erano i mezzi di comunicazione, come hanno fatto a organizzare, c'era solo,
2: ma
0: TV,
2: infatti è durata
0: Stato,
2: anni la loro campagna di preparazione,
0: ma bravi comunque. Allora, poi parliamo di quanto siamo connessi, anche
2: sì,
0: accennavamo già ieri a questo argomento, però dicevano altri dati che hanno diffuso dall'Eurispes, che fotografa che siamo sempre connessi anche quando finiamo al lavoro, il vero, e questo è considerato il vero tecnostress, perché il 77% dei nostri connazionali, insomma noi tutti, controlliamo continuamente lo smartphone. Negli ultimi 6 mesi quasi 7 intervistati su 10 hanno avvertito stress o affaticamento legati agli strumenti
2: sì,
0: digitali. Abbiamo conquistato il lavoro da remoto, ma forse abbiamo perso il diritto di essere irreperibili.
2: Mm-hmm.
0: Qualche volta, insomma, dovremmo veramente staccare. C'è anche un rapporto con il digitale,
2: sì,
0: diffuso sempre con dati fatti da ricerche statistiche. Il 65% degli italiani definisce almeno in parte problematico il proprio rapporto con la tecnologia, no?
2: Sì.
0: Mi viene da pensare tua madre che ti chiama per essere aiutata continuamente. Il 51% con...
2: No, mi avevi fatto sorridere perché è successo anche ieri, che poi quando crea casino mentre stiamo in videochiamata, senti delle botte al cellulare, perché lei non è capace, quindi comincia a picchiarlo.
0: Mi dai colpi, bam, bam.
2: Sì.
0: Che, ma questo coso che non funziona, e tu senti l'altra parte. Che poi non so se succede anche a voi, ultimamente molti, non dipende dall'età, hanno preso questa abitudine di fare chiamate in viva voce e anche in video.
2: In video chiamata, sì.
0: E quindi
2: per
0: senti,
2: me è bellissimo, però
0: senti, ma è passata Arenella, comienza a essere in viaggi di nozze,
2: però è bellissimo videochiamare adesso. Questa è una grande fortuna.
0: Vabbè,
2: perché riusciamo,
0: credo,
2: a raggiungere persone anche lontano,
0: sì,
2: e
0: sì,
2: a vederle,
0: quindi, per carità, i social, le telefonate, gli smartphone hanno accorciato le distanze, non c'è dubbio,
2: sì,
0: e grande utilità, per carità, però a volte, insomma, la telefonata dovrebbe restare sempre riservata. Metti il telefono con gli auricolari se lo vuoi tenere dalle orecchie e parlatevi,
2: certo,
0: per fatti vostri. Già è un sacrificio sentire chi parla qui davanti a te, figurati se devi sentire anche chi risponde là, cioè i fatti vostri anche, no, teneteli per voi, no? Non dico
2: sì,
0: te e tua madre, in
2: no,
0: generale,
2: bravo,
0: però, insomma, lo dice il Galateo, vabbè. C'è una canzone nuova, quella di Ligabue, Qualcosa per te.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Sento una gallina. No, siamo arrivati alla fine.
1: Sì, Marzia, siamo arrivati alla fine, si fa per dire, perché tra poco ci saranno.
0: No, la fine nostra.
1: Ci saranno i ragazzi del Kiss Kiss Trend Zone.
0: Ulla.
1: Con Paolino e la signorina Rottenmeier. Perché lei è cattiva e lei quando alza il dito fa paura. La nostra Lucilla,
0: Però, però nella versione conduttrice, che certo, è il top. Certo. A questo punto allora vi salutiamo, ringraziamo tutta la regia audio.
1: Vi lasciamo con Sade Paradise 1988 e anche con
0: Noi, perché domani torniamo e
1: Kiss Kiss.

0: Era il nostro History Kiss dal 1988, Shadei con Paradise.
1: E tra poco le news con Antonio Mercurio.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Mosca replica le accuse della Germania sul fallito attacco all'aeroporto di Lipsia da Berlino. Affermazioni incoerenti e assurde, secondo il portavoce del Cremlino Peskov, che critica la decisione di chiudere dal 18 settembre il consolato generale di Bonn. Ma non saremo noi ad avviare un declassamento delle relazioni diplomatiche con Berlino, aggiunge Peskov. Per la vicenda del drone bomba, identificati due sospetti, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con doppio passaporto. Stati Uniti-Iran, Donald Trump rilancia Hormuz sotto il controllo americano e ribattezza lo stretto con il suo nome. Possiamo colpire l'Iran tutte le volte che vogliamo, avverte. E secondo il Wall Street Journal, il segretario alla difesa Hegseth ha prorogato il dispiegamento di 50.000 soldati in Medio Oriente fino al 2027, segno che il conflitto potrebbe estendersi ben oltre l'anno in corso. Teheran, che ha lanciato missili e droni contro basi americane in Kuwait, denuncia una dozzina di vittime civili negli attacchi statunitensi, tra cui anche un bambino. Caso La Vitola, nessuna aggressione risulta agli atti del carcere romano di Rebibbia nei confronti dell'imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Lo hanno stabilito le verifiche interne del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. L'episodio era stato raccontato da uno dei quattro esecutori materiali detenuti con il faccendiere. Intanto c'è stato l'incontro tra i dirigenti RAI e la redazione del programma Report. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione e l'azienda alla ricerca di un'altra figura. Lutto nella politica italiana, è morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, nato a Piombino, aveva 78 anni, esponente storico della sinistra, dal PC e DS, non era entrato nel PD, era attualmente dirigente dei quadri di AVS, ministro dell'Università e della Ricerca nel secondo governo Prodi. Mussi fu anche vicepresidente della Camera e condirettore dell'Unità. Il 13 settembre 1982 a Palermo l'agguato mafioso in cui caddero il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo. In un messaggio il presidente della Repubblica Mattarella ricorda il prezioso lascito del generale, tenace nella difesa dei principi di giustizia e legalità. La lotta contro le mafie è compito che non consente sosta ed è condizione fondamentale di libertà e sviluppo, afferma il capo dello Stato. L'esempio di Dalla Chiesa continua a parlarci con forza straordinaria, scrive invece Giorgia Meloni sui social. Lo sport, calcio, Coppa Italia, oggi altre due gare dei sedicesimi, alle 18 Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. Intanto designati gli arbitri della seconda giornata di Serie A, Inter-Napoli a Sozza, Roma-Atalanta a Colombo, il big match Juventus-Milan sarà diretto da Mariani. E chiudiamo con il tennis, agli US Open, fuori tutti e tre gli azzurri in campo ieri sera e nella notte, Berrettini, Guerrieri e Passaro. Oggi per il secondo turno tocca a Luciano Darderi con il ceco Sercina, Musetti con l'australiano Sweeney e Bellucci che se la vedrà con l'americano Fritz. In serata Flavio Cobolli, dopo la maratona al primo turno con Comesana, affronta l'australiano Schoolkate. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: Buongiorno a tutte voi e a tutti voi all'ascolto per il Kiss Kiss Trend Zone. Buongiorno Lucilla.
1: Buongiorno Paolo, entriamo ufficialmente nella Trend Zone. Salutiamo Max e Max, good morning Kiss Kiss, sono appena andati via. Salutiamo anche il nostro Giovanni Imperatore in regia e anche la regia TV. Vuoi fare l'appello?
0: Regia TV bella piena, vedo Arduino, vedo Peppe, vedo Gigi. Insomma, ci stanno curando per far sì che noi usciamo sempre meglio. Anzi, guarda, ne approfitto anche per fare un saluto.
1: Vai.
0: Abbiamo un ascoltatore che tutti i giorni all'inizio ti riempie di complimenti, giustamente, Nicola.
1: Grande, allora, Nicola!
0: Nicola, sappi che ti ascoltiamo e sono felice che tu dica sempre che Lucilla è sempre molto bella da vedere.
1: Devo dire, mi carica tantissimo questa cosa.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Iniziamo!

0: Somber, my body isn't ready su Radio Kiss Kiss. Il mio corpo non è pronto, ma la mia mente sì, ad accogliere la Trend Zone con Paolo e Lucilla.
1: Mamma mia, che introduzione di questa donna, my body isn't ready. Allora, diciamo che adesso diamo un pochino di consuetudine di questo nuovo programma. Noi diamo l'apertura come se fossimo meglio di un TG, è vero?
0: Esatto, perché con i titoli.
1: È il momento del sommario e di che cosa parleremo oggi. Posso fare una sigla non autorizzata?
0: Vai.
1: Il sommario. Ok, perfetto.
0: Mamma mia,
1: non ti è piaciuto,
0: così
1: vero?
0: Breve.
1: Non era un granché.
0: Forse è meglio che sia breve. Okay,
1: sì, è vero.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Oggi di cosa parliamo, Lucilla?
0: Allora, il recap. Ranucci, perché ce l'abbiamo lì che aleggia nell'aria dei trend da parecchi giorni.
1: Vero. Sì,
0: penso,
1: torniamo. Ma se ne parla di tutti i giorni, sempre di Ranucci adesso in questo periodo.
0: È collegato con lui Presutti, perché c'è tutta una storia che vi spiegheremo tra
1: poco. Esatto, Giulia Presutti, che sarebbe stata teoricamente la nuova conduttrice di Report. Ho già spoilerato.
0: Vabbè, ne parliamo tra poco.
1: Bene dopo.
0: Poi ci abbiamo Galliano, perché ieri non siamo riusciti a toccare questa tematica, ma è ancora nei trend. John Galliano, lo stilista, importantissimo direttore creativo di tante case di moda, parleremo anche di lui.
1: E poi ci mettiamo la corona, ma questa volta non Fabrizio, perché è una vera corona, una corona reale.
0: Sì, la regina mette Marit, in cui è diventata da poco regina, purtroppo non sta tanto bene, ci sono tante cose che la coinvolgono, ne parleremo più tardi.
1: Sì.
0: Nel frattempo però la musica più bella. Paolo, questo pezzo io devo dire lo ascoltavo, l'ho consumato quando ero piccola.
1: Quando eri piccolissima proprio.
0: Fosse anche solo per il cantante, che guardate il video al 158.
1: Stiamo parlando di Sugar Ray con Every Morning a 3.

0: Abracadabra, voi siete sintonizzati su Radio Kiss, e questa è la Trend Zone con Paola e Lucilla. Allora, Lucilla, abbiamo detto nel nostro sommario che oggi iniziamo a parlare del famoso caso Ranucci, di cui se ne parla ormai a 360 gradi.
1: Sì, anche da parecchio tempo. Ricordiamo, perché per quei due o tre che non lo sapessero, che Sigfrido Ranucci è il giornalista, conduttore di Report, che è stato invischiato suo malgrado in una brutta questione. Facciamo un passo indietro, raccontiamo un po' cronologicamente la storia. Dunque, siamo nell'ottobre 2025, c'è un attentato davanti casa di Ranucci, un fatto gravissimo per cui viene arrestato successivamente l'imprenditore Walter Lavitola, con l'accusa di essere uno dei mandanti dell'attentato. Lavitola aveva da tempo dei rapporti personali con Ranucci, aveva addirittura ipotizzato un suo ingresso in politica, però gli inquirenti ritengono che l'attentato sia stato organizzato all'insaputa del giornalista, quindi diciamolo, Ranucci è parte offesa, non risulta indagato.
0: Questa cosa comunque ha aperto comunque un dialogo, cioè un dialogo, in realtà una polemica sui rapporti che si hanno talvolta tra giornalisti e fonti. Sì. Quindi la RAI che cosa ha fatto? Giusto anche per ricordarcelo nuovamente, no? In via precauzionale hanno deciso di sospendere innanzitutto le repliche estive previste di Report e decisione di, diciamo, di questi ultimi giorni, di togliere la conduzione di Report appunto a Ranucci e affidarla ai due giornalisti Giulia Presutti e Daniele Pervincenzi. Vincenzi. Apriti cielo, grandi casini totali, soprattutto da parte della redazione di Report, con i quali i giornalisti dipendenti RAI hanno promesso uno sciopero, quelli esterni dicendo che si sarebbero dimessi in blocco.
1: Sì.
0: Questa cosa che cosa ha portato? Ha portato ad oggi, perlomeno ieri, notizia di ieri sera,
1: sì,
0: che Giulia Presutti ha scelto di fare un passo indietro e dice: guarda, ok, grazie RAI, ma io non ci sto e non voglio più condurre Report.
1: Eh sì, ricordiamo che la Presutti e Piervincenzi sono comunque due giornalisti che hanno fatto anche parte della redazione di Report, quindi non sono proprio alle prime armi, potevano essere una valida scelta, però in questo momento la Presutti ha deciso così. Ora, scaldate i motori voi all'ascolto, perché tra poco vorremmo sentire anche le vostre considerazioni in merito, ma anche noi ne abbiamo da fare.
0: Abbiamo qualcosa da raccontare, ma prima facciamo anche un salto nella costiera amalfitana. Vedi?

0: cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950€, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese, rata finale 8.000€, tanfisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950€ e con un pieno fai più dei 700 km.
4: Kiss, kiss. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Yes, yes.
6: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599€.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
10: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35€, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.

0: squadra Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors Partenope su Radio Kiss Kiss. Abbiamo cominciato a parlare della questione di Siegfried Ranucci e già sono arrivati i primi messaggi.
1: Sì, sono arrivati i messaggi ancora prima che lanciassimo quella la direzione di cui volevamo prendere, però sì. Guarda, facciamo una cosa, li ascoltiamo perché si forma il favoloso 50-50. Sentiamo Giovanni.
2: Sì. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno.
2: Ciao. Io ho la sensazione che comunque Ranucci non fosse ignaro completamente della cosa e l'idea che mi sono fatto è che l'attentato sia stato organizzato per accrescere la credibilità della trasmissione.
1: Allora, sentiamo quello dopo subito, così almeno.
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Purtroppo Ranucci è scomodo, quindi chi ci metteranno metteranno, non farà le sue inchieste, deve tornare lui.
1: Beh. Hai capito. Allora, noi in realtà abbiamo adesso iniziato a parlare di questo caso perché volevamo prendere un'altra via, dove anche perché è un caso molto spinoso e non è che ci vogliamo togliere da questa responsabilità di parlare di qualcosa di spinoso, però effettivamente c'è la magistratura che sta conducendo delle indagini e c'è un'azienda che prende delle decisioni alle quali io e Lucilla cosa possiamo dire?
0: No, certo, noi siamo semplicemente spettatori di tutto questo e anche un po' narratori perché cerchiamo di cogliere le fila di tutto quello che succede, però nel momento in cui ci sono delle indagini in corso ognuno ha la propria idea, ma non ci si può sbilanciare dal punto di vista di chi ha organizzato cosa, per carità. Il punto però è il cambio della guardia, cioè magari dare della fiducia a due giovani al di là delle circostanze in cui entrano in campo.
1: Togliamo tutto quello, tutte le dietrologie e tutto quello che può anche essere evidente o non evidente, insomma.
0: Certo.
1: Ecco, è semplicemente il cambio di guardia, ecco, in poche parole.
0: Ed è proprio quella la sfumatura che vogliamo cogliere noi, il cambio della guardia alla conduzione.
1: E ci arriveremo tra qualche istante perché nel frattempo ci ascoltiamo la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Guess it's true.

0: Manu, ciao, con Viajando per il Mondo a Kiss Kiss Trend Zone. Allora, dicevamo che stavamo parlando del caso Ranucci, ma prendiamo un'altra via, perché abbiamo scelto anche in questa giornata, considerato che tanto se ne parlerà, credo, ancora a lunghissimo, quindi
1: voglio.
0: Avremo modo di ritornarci più e più volte, però è un'altra cosa sulla quale ci concentriamo, ovvero quando c'è il cambio di conduzione di magari trasmissioni alle quali siamo
1: molto affezionati.
0: Molto affezionati, che crea un po' di scompenso e scontento nel pubblico.
1: Sì, non è frequente che ci sia un pubblico destabilizzato quando un programma a cui tutti sono affezionati cambia la conduzione. Un esempio su tutti: sta succedendo una bagarra pazzesca su Twitter, il vecchio Twitter, adesso si chiama X, per chi l'ha visto.
0: Chi l'ha visto?
1: Perché tutti erano affezionatissimi alla sua vecchia conduttrice Federica Sciarelli, che tra l'altro ha fatto un lavoro pazzesco. Adesso ci sarà Raffaella Grigi, che comunque è una giornalista della redazione, quindi non è che proprio di primo pelo, è lì, certo, a chi l'ha visto da tanti anni, eppure c'è qualcuno che è scontento, perché il pubblico così è scettico quando arriva qualcuno.
0: Guarda,
1: di nuovo,
0: io per farti un esempio che magari non è proprio paro ma comunque può essere calzante, io mi ricordo che in giovane età, quando Bruno Pizzul fu tolto dalla conduzione delle telecronache, sì, della Nazionale, bravissime anche poi chi l'ha sostituito, però mi sentivo meno confident nel guardare le partite della Nazionale, dicevo, ma cazzarola, perché non parla Pizzul? Perché parla un altro, no?
1: Ah sì, ti senti nudo. A me è successo nel 2015, quando c'è stato il cambio al Late Show, che era una cosa che io seguivo tantissimo, se ne andò David Letterman, arrivò Stephen Colbert e ci fu un po' di destabilizzazione.
0: Certo, perché bisogna un pochino riabituarsi, quindi è questo l'argomento che ci piace affrontare con voi.
1: Sì, lo guardiamo da questo punto di vista qui, 347 490 0042. Siamo curiosi di sapere, con le vostre note audio, quella volta in cui vi ha destabilizzato un cambio alla conduzione di qualcosa.
0: Ecco,
1: magari Sanremo, quanti hanno denigrato le varie
0: edizioni. Era meglio quando c'era Amadeus, era meglio quando c'era Carlo Conti.
1: Voglia.
0: Chi lo sa? She got the-

0: Sheeran con Camila Cabello e Cardi B, però adesso è il momento della novità. Incontriamo Alfa e Gigi D'Alessio, che bella coppia.
1: Certo, mettono insieme anche le loro due rispettive città con questo loro ultimo successo, Genova e Napoli, che tra l'altro ieri Gigi ha lanciato col figlio Andrea.
0: Bello.

0: te ci dividerà.
1: Ma che bella questa Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio, bellissimo anche il video, favoloso.
2: Ma che voi siate a Genova o a Napoli, quello che interessa a tutti è di sicuro sapere come sarà il tempo nei prossimi giorni. Ce lo dicono gli amici del meteo.it, per voi c'è Lorenzo Tedici.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato praticamente su tutta l'Italia, con clima caldo. Nel pomeriggio il sole splenderà praticamente ovunque, spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con locali acquazzoni in Calabria. In serata bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi, massime comprese tra 29 e 33 al nord, tra 28 e 35 al centro, tra 29 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
4: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
5: Kiss Kiss.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Kiss Kiss.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Kiss Kiss.
9: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS. Se a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: Kiss Kiss.
12: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
5: Kiss Kiss.
14: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
5: Kiss Kiss.
6: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead.
1: E immagina se Drop Dead invece che Olivia Rodrigo la cantasse Taylor Swift. Saremmo tutti destabilizzati, perché ci sono delle cose che sono iconiche. Quando cambi la conduzione, la cantante o l'artista di turno, ci destabilizziamo.
2: Sai che mi hai fatto venire in mente una cosa tipo di canzoni cantate da altri a stile cover, come delle volte ti abitui immediatamente o alla cover se non hai sentito quello originale, e quindi quando senti l'originale dici
1: ti stona al contrario.
2: Sì, è vero. Comunque sono arrivati diversi messaggi, sentiamo qualcosina.
3: Buongiorno Paolo da Pochi.
2: Ciao.
3: A me destabilizzò la voce di Inuyasha quando cambiò dalla prima versione alla seconda.
2: Io chiedo scusa Ucciaccia. Per l'ignoranza, io non ho capito che cosa sia.
1: Cos'è? Dobbiamo fare una ricerca.
2: È un anime, forse? Io, guarda, amico mio, ti chiedo scusa, ma non so cosa sia.
1: Ecco, se magari vuoi riscriverci specificandoci a cosa ti riferivi, meglio ancora.
2: Sì.
4: A me ha destabilizzato parecchio il cambio di conduzione a Bake Off, dove c'era la Benedetta Parodi, ora l'hanno sostituita con Brenda Lodigiani, che secondo me non è adeguata.
2: Ah,
1: Bake Off.
2: Bake Off. Non...

0: Grandissimi! Fatelo tutti i giorni! Un abbraccio!
1: Ciao!
2: Ciao Radio Kiss Kiss! Bellissimi 5 minuti da Mo Re!
3: Grandi ragazzi, mi state facendo venire i brividi!
1: Grande, grazie!
2: Ma quali 5 minuti? Voglio 1000 minuti!
4: Grandissimi!
5: Ciao! Che emozione questa canzone, era tantissimo che non la sentivo!
6: Mi vorrà dopo, mi...
1: sto per piangere!

0: ad oca con questa chicca finale.
1: Posso dire?
0: Dei primi 5 minuti di giovedì con Dedichis appena iniziato da pochi giorni.
1: Posso dire che ci siamo superati? Posso dire che secondo me abbiamo iniziato alla grande questi 5 minuti d'amore. Vedo tutti i messaggi. Sto ascoltando i 5 minuti d'amore come... ascolto da sempre la vostra musica.
2: Grazie.
1: È stato bellissimo. Kiss Kiss, Marco e Raff. Ho alzato il volume a palla. Grande, mi sono emozionato. Che bel momento. Complimenti. Ciao Marco e Raff.
0: Addirittura Teo ha scritto: li ho registrati. Fantastici, ragazzi. Grazie per questi messaggi che ci state mandando. È solo la prima puntata. Che è solo il primo 5 minuti d'amore. I primi 5 minuti d'amore. Ma ripetiamo, li faremo ogni giovedì. C'è qualche vocale, Joschi ci dice dalla regia. Li sentiamo.
3: Ciao ragazzi, bentornati. I 5 minuti d'amore questa oggi sono veramente il top del top.
0: Grazie
3: mille.
0: Ciao.
1: Kiss a te.
3: Ciao Silvia
1: da Sanremo, ci vediamo presto.
4: Vado a fare la spesa.
0: Ovviamente c'è chi canta, certo.
4: Ma non mi fermo più.
0: Grande. Questo era il pezzo di Noemi, grande. E i brividi con Baglioni alla fine, ci scrive Carmela. Grazie, ciao Carmela.
5: Hai mente vola. Mi fa quello e si fa un sola.
1: Allora, brava, c'è Filippo che dice: ma qualche pezzo di Alex Baroni no, tipo cambiare? Joschi, per piacere, scriviamo a Anna Chiara, scriviamo nella playlist 5 minuti d'amore cambiare, che magari lo mettiamo settimana prossima.
4: Niente vola.
6: Fuori da
4: tempo.
1: Bello, dai.
0: C'è chi canta e chi come Claudio invece ci scrive: Kiss a tutti grandi, che bel momento. Claudio da Roma. Grazie, ovviamente. Se ci volete segnalare qualche pezzo che vi piace particolare della musica italiana di oggi o del passato, scrivetelo perché potremmo metterli nei futuri 5 minuti o come sempre li commentate e poi sentite qui che mettiamo i vostri vocali alla radio.
1: 5 minuti d'amore che tornano come sempre il giovedì a partire dalle 14.45 su Radio Kiss Kiss. E come diciamo sempre, i 5 minuti d'amore, occhio, perché creano dipendenza.

0: fatto la storia degli anni 80.
1: Dovrei restare o dovrei andare? Should I stay o should I go? No. Perché è proprio questo quello di cui parla questa canzone dei Clash, cioè proprio un dilemma: se interrompere una relazione amorosa problematica, piena di alti e bassi, oppure appunto se continuarla.
0: Should I stay or should I go? The Clash 1982.

0: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
1: Buono!
0: Melone retato.
1: Buono!
0: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
1: Buono! Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti. Buona spesa, buoni pasto.
2: È piaciuta talmente tanto oggi ai nostri ascoltatori questa 5 minuti d'amore messe tutti insieme di musica italiana che Raff voleva fare un bis,
3: un omaggio
2: sull'ultima canzone di Baglioni, sì, storica. Certo. Milioni di me la conoscono tutti.
3: Aiutatemi, apriamo la.

0: Grande Tommy Paradise, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, primo disco della seconda ora di Daddy Kiss. Dalle 14 alle 16 siamo tornati finalmente su Radio Kiss Kiss dopo le vacanze e abbiamo deciso di dedicare la puntata di oggi a cosa? Perché non ricordo. Ho un voto di memoria.
1: Allora, sbloccare ricordi.
0: Ah, sblocchiamo ricordi.
1: Sì, abbiamo parlato di tutte quelle volte in cui andavamo a citofonare anche il nostro amico, il cugino, che sia, proprio per giocare anche a calcio, fare tanti altri giochi che i nostri ascoltatori ci stavano anche suggerendo.
0: Perché
1: no?
0: Siamo partiti da questa riflessione che oggi i ragazzi non citofonano più, non organizzano più le partite di calcio per strada, cosa che facevamo noi. Andavamo a bussare,
1: fravamo insieme.
0: Si giocava
1: aglio fra aglio,
0: era tutto diverso.
1: I psicologi, per esempio, danno una spiegazione a questa cosa qua, cioè che
0: colpa dei social.
1: No, le nostre amicizie estive soprattutto, perché chiaramente se noi immaginiamo citofonare l'amico e uscire, stare nel parco e giocare a calcio, ovviamente ci viene in mente la primavera e l'estate, no, periodo in cui si poteva fare maggiormente. Gli psicologi dicono proprio che fare queste cose qua in estate rafforza i ricordi, cioè una volta che lo facevi da ragazzino e cresci proprio con quella, con quel ricordo lì, il ricordo è talmente forte che ti emozioni ogni volta che lo pensi, proprio perché oltre al fatto che chiaramente non lo puoi vivere più, è talmente un pensiero intenso che tu l'hai vissuto talmente bene che ricordi anche piccoli dettagli.
0: Non piangiamo,
1: infatti, noi se ci sforziamo un attimo, secondo me riusciamo anche ad andare proprio nei dettagli di quello che facevamo giù al palazzo.
0: Quanti di voi vivevano magari in un parco oppure andavano nel parco dell'amico e da bambini o da ragazzini giocavano a calcio oppure giocavano a nascondino? E quanti di voi, come noi, magari pensano e dicono: che bei ricordi, mi piacerebbe poter...
1: Ecco, fatto, non piangere e poi piangere. E quanti invece giocavano a 1-2-3 stella e baravano? Ah, ti sei mosso! Non è vero, non si era mosso nessuno.

0: Ecco, e ora, allora, per esempio, qualcuno ci ha scritto: perché vi ricordate quando si giocava alla campana? Sì, che tu disegnavi per terra col gessetto, ovviamente dove potevi farlo. Qualcuno anche nell'atrio della parrocchia a volte lo faceva. Comunque, disegnavi a terra la campana e poi facevi il gioco. Anche se la campana è un gioco che si fa un po' più da bambini.
1: Non l'ho mai fatto.
0: Come quello là che salta.
1: No, no, ma nel mio parco si giocava solo a calcio. Cioè, tu il parco si gioca a calcio e basta.
0: Nascondino, niente.
1: Zero. Eravamo tutti bambini e volevamo fare tutti quanti calciatori.
0: Basket.
1: No, zero, zero.
0: Pallavolo.
1: Zero, zero.
0: Tennis.
1: Pallavolo era per le donne, pensa.
0: Sai che qualche volta noi invece abbiamo giocato a baseball. Così, non so perché.
1: Baseball sono stato in America, ho imparato dopo 30 anni le regole.
0: Mio cugino aveva una mazza da baseball, che chiaramente è difficile da avere così tutti i giorni, e una volta ci mettiamo a giocare a baseball.
1: Comunque, baseball a parte, ricordi legati alla vostra infanzia. Non solo però all'infanzia, ricordi della vostra vita. Se vi va oggi ci potete sbloccare un ricordo al 347-490-0042, generico. Cioè magari dalle telefonate che si facevano per uscire con l'amico. Magari le figurine attaccate all'album, il profumo della crema solare durante le vacanze. Anche se il profumo della crema solare durante le vacanze è una cosa che.
0: Beh, anche adesso.
1: In generale. Sì,
0: magari un po' sceso, cioè, un po' diciamo diminuito. Ma
1: le lire, perché molti avranno vissuto le lire. Io sono sicuro che ci sono tantissimi ascoltatori che sono più grandi di noi, con tanta esperienza, hanno vissuto le lire. Noi la lira non l'abbiamo proprio vissuta. Io non ricordo niente. Cioè, sono.
2: Vabbè, ragazzi, non ci sono più bambini che giocano a pallone per strada. Guardiamo il lato positivo. Quando organizzeranno il mondiale di FIFA o di PES, vinceremo il mondiale a mani basse, visto che ai mondiali normali non ci qualifichiamo.

0: Se non sbaglio, Pessotto c'era Ibrahimovic nell'Inter.
1: Sì.
0: E Ronaldinho nel... No, c'era Ibra nell'Inter e Pessotto.
1: Sì.
0: E ricordo che era la squadra più forte, bellissimo.
1: Vabbè, infatti vinse lo scudetto con Mourinho, se ricordo bene. Dai, allora...
0: Sicuro?
1: No, se ricordo bene. Sbloccateci un ricordo, cioè anche quei giochi appunto che facevamo da ragazzini proprio magari nel parco.

0: Giovanotti Alfa, buon vento, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Se sblocchiamo, se continuiamo a sbloccare i ricordi, sì. Se ti dico Monza, che ricordo ti sblocco?
1: Chiaramente il weekend di Formula 1, che è il primo insomma weekend di settembre, da molti anni si corre proprio a Monza. Alfa, che sarà anche lui fra i protagonisti al punto del Fuori Monza, dove Radio Kiss Kiss è presente proprio lì questo weekend.
0: Mi sembra di vedere anche Benny, Marco.
1: Bravissimo, già da oggi e lì proprio a Monza abbiamo il nostro Benny in collegamento audio e video, proprio perché ci vuole dire qualcosa in più.
0: Ciao Benny!
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio da Monza, l'ombelico del mondo dello sport non solo italiano. Domenica 6 GP d'Italia, che si corre nel Tempio della Velocità e l'autodromo più antico e longevo del mondo, ma c'è tanto altro anche al di là dell'evento di domenica. Da stasera e fino a domenica 4 serate a Piazza Cambiaghi con la musica più bella, con Radio Kiss Kiss e con tanti ospiti che animeranno le varie serate, da Risa a Rovazzi a Dolcenera e Gemelli Diversi, o a partire da stasera con Roy Paci ed Alvaro Soler. Vi attendiamo tutti a Piazza Cambiaghi, non solo la sera ma già dal mattino, perché noi siamo già dalle 10 qui con tanta animazione, con i nostri gadget, con intrattenimento, e poi dalle 18 si apriranno i cancelli della piazza, quindi potete già arrivare perché c'è un interessante e divertente pre-show in attesa alle 21:30, l'orario in cui si esibiranno i nostri ospiti sul palco di Radio Kiss Kiss. Ovviamente l'ingresso è gratuito, ma vi consiglio di prenotare il vostro posto su Ticket One. Troverete l'elenco di tutti gli ospiti sera per sera, scegliete la sera che più vi piace, ma io vi consiglio di venire sempre, stare sempre con noi. L'accesso e l'ingresso, ripeto, è totalmente gratuito. La musica più bella a Monza per il Gran Premio d'Italia con il Fuori GP. Vi ridò la linea così.
0: Ciao
1: grande,
0: Benny.
1: Grande Benny, appunto, che se la corre in questo caso. Però possiamo dire che musica più bella con motori, insomma, un connubio perfetto.
0: E allora, giovedì, venerdì, sabato e domenica.
1: E io e te saliamo proprio sabato e domenica. Quindi per tutti gli amici di Monza e dintorni, ci vediamo a Piazza Cambiaghi questo weekend.

0: Chissà te che non riesci a staccargli gli occhi di dosso per un secondo. Ammettilo, hai perso la testa. Chissà te che porti risate e allegria a chi più ne ha bisogno, perché hai un cuore d'oro.
1: D'oro.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Kiss. Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: numero da Edoardo, nostro ascoltatore di Radio Kiss Kiss, di Daddy Kiss, dalle 14 alle 16, che vuole partecipare all'argomento di oggi, visto che stiamo parlando di sbloccarci ricordi. Sì. Che tipo di ricordo ci vuoi sbloccare, Edo? Pronto?
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao, Edoardo da Firenze. Allora, sappiamo che è un ricordo legato all'infanzia, ma che in realtà stai portando ancora oggi nella tua vita. Dici di più.
1: Esatto, esatto. Uh-huh. Fatto sta che io vado al mare in zona Livorno, ormai con la compagnia estiva e siamo amici da tutta la vita.
2: Sì.
1: Anche se siamo grandi, ogni tanto dico dai, giochiamo a nascondino, ma me lo bocciano sempre perché dicono siamo troppo vecchi per ormai nascondino.
2: Quanti anni e avete quindi, oggi?
1: 27.
2: Ok, quindi nessuno ti sta seguendo nel voler riprovare quindi, quelle emozioni.
1: Esatto, però meno male ci sono i bambini piccini dei genitori che giocano loro e ogni tanto mi unisco a loro a giocare.
3: Ma hai bisogno hai bisogno, se vuoi riusciamo a trovarti degli amici, cioè sparsi per l'Italia, organizziamo dei tornei di nascondino.
1: Potrebbe essere molto interessante, un torneo mondiale di nascondino.
2: Chissà se c'è.
1: È molto invitante
2: adesso
1: la cosa.
2: Facciamo una ricerca. Edo, scusami, prima di chiudere la bella chiacchierata e questo bel ricordo che ci hai sbloccato, ma ti piace giocare a nascondino perché lo leghi al ricordo dell'infanzia o perché ti piace proprio il gioco in sé?
1: No, ricordo dell'infanzia.
2: Lo leghi a quello. E tu sei uno che si nascondeva o invece sei quello che invece cercava gli altri?
1: No, io ero quello che si nascondeva, ma cercavo sempre di nascondermi con qualche fanciulla.
2: Eccolo là.
3: Don Giovanni, signor bambino. Anche se voglio chiudere così, io resto dell'idea che quando si giocava a nascondino,
2: sì,
3: qualcuno era meglio se non lo trovavi.
1: È vero, concordo. Qualcuno era meglio lasciarlo in qualche scantinato.
2: Esatto. E abbiamo chiuso con questa massima. Va bene, Edo, grazie mille. Kiss kiss a te, un abbraccio.
1: Grazie a voi ragazzi, kiss kiss a tutti.
2: Ciao.
3: Vediamo i nostri ascoltatori che altro tipo di ricordo ci vogliono sbloccare tra poco.

0: Ragazzi, ve lo sblocco io, ricordo.
1: Vai.
0: Che più che altro è un mio ricordo. Voi dovete immaginare solamente uno skateboard avvitato al centro di una pedana. Le pedane queste edilizie, dell'edilizia. Una discesa ripidissima, tre ragazzini su questa pedana, senza freni.
1: Bello.
0: Siamo vivi per
2: mia.
1: Anche se però, è vero, c'era l'incoscienza prima di farlo.
2: Ti devo dire una cosa, Marco ed io non siamo tipi da skateboard, cioè noi siamo cresciuti più con la bicicletta. Non so se vi ricordate, quella bicicletta che dietro aveva quei due...
1: manubri, chiamiamoli così.
2: No, perché ce l'avevi sulle ruote.
1: Che
2: è una marca quella che hai detto, Joschi?
1: La BMX, no, il modello.
2: Ok, allora la BMX, che non è che c'aveva il manubrio dietro, perché il manubrio era avanti, aveva dietro quei due tubi dove tu sopra i tubi poggiapiedi, ecco,
1: sì, però erano, cioè tu devi pensare come se fossero due manubri piccoli, come quelli della palestra, capito? Vabbè, diciamo comunque
2: per i piedi.
1: Li hai chiamati due tubi, sì, che se eri bravo riuscivi anche a girare la
2: bellissimo
1: la bicicletta.
2: E chi aveva quella bicicletta, noi capivamo che era un bambino ricco, perché era bicicletta da ricchi.
3: Io ho 22 anni, ma già rispetto a quando io ero piccola sono cambiate veramente tante, ma tante cose. Cioè, pensiamo che quando io ero piccola c'erano le videocassette. Che ne sanno i giovani di oggi delle videocassette?
2: Guarda, faremo una puntata anche sulle videocassette. Cercheremo di fare anche una puntata tecnologica. Magari settimana prossima ti sblocco i ricordi con la tecnologia. Oggi lo stiamo facendo più con i giochi.
1: Vediamo di mantenere il ti sblocco ricordo una volta a settimana. Vediamo chi c'è.
4: Mi sblocco un ricordo. Quando con i primi cellulari e c'era lo scatto a risposta, si facevano gli squilli, che stava a significare ti sto pensando, dedicato a un'altra persona. Oppure con i primi SMS, che si usavano tutte le diminuzioni possibili.
1: Vai, perché pagavi.
4: Sembrava un codice fiscale per non superare la soglia del messaggio.
2: Settimana prossima. Ti sblocco un ricordo, però con la tecnologia.
1: Ci sta No Vacancy, invece, la canzone del 2017.

0: su Radio Kiss Kiss come New Kiss
1: vuole celebrare il lungo viaggio iniziato quasi 2 anni fa, dedicato proprio al trentennale di Certe Notti,
0: e il suo nuovo pezzo si chiama Qualcosa per te.

0: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss
1: Kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su Eurospin.it.
4: La spesa intelligente. Kiss, kiss.
5: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Andiamo? E allora anche oggi dobbiamo regalare gadget di Radio Kiss Kiss al più veloce, alla più veloce di voi che riuscirà ad indovinare la password del giorno, come sempre, composta da una parola e da un numero.
1: Giovedì, puntata Ti Sblocco un Ricordo, abbiamo parlato tra le varie di giochi dell'infanzia e allora abbiamo proprio scelto che la parola di oggi è un gioco, è il nome di un gioco dell'infanzia. Quando diciamo il nome di un gioco non intendiamo un oggetto.
0: È tipo nascondino.
1: È un gioco che facevamo così da ragazzi.
0: Acchiapparello, un 2 3 stella.
1: Guardia e ladri.
0: Ok, il lupo mangia frutta. Potrebbe essere un gioco.
1: Sì, sì,
0: il lupo fa la diarrea.
1: Pelota.
0: Il numero invece è il numero delle mosse utilizzate nella morra cinese.
1: Ora,
0: carta, sasso, forbice. Oh, 7.
1: Ma non le sillabe, le mosse. Quante mosse fai a morra cinese?
0: Carto, sasso, forbice.
1: C'è. Carta, sasso, forbice. Quindi?
0: Qual è la password di oggi? 347-490-0042. Il più veloce vince i gadget.
2: Password. Una parola, un numero, mille tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: regalare gadget di Radio Kiss Kiss con la password del giorno. Come abbiamo detto, la parola è il nome di un gioco dell'infanzia. Numero, il numero delle mosse utilizzate nella morra cinese.
1: La password è campana 3.
2: Accesso negato.
3: No. È famoso campana come gioco, no? Però non è quello che abbiamo scelto.
0: C'è un personaggio magico nel gioco.
4: Bocce 5.
3: No.
2: Accesso negato.
0: La magia delle bocce, sì, ma in questo caso è un personaggio.
5: Gioco dell'elastico 3.
0: Qual è?
2: Accesso negato.
3: Quello che lanciavi l'elastico tipo con la fionda.
0: Ti posso dire che, anzi possiamo dire ai nostri ascoltatori che il gioco abbiamo scelto, c'è un personaggio magico, bisogna essere veloci e si deve anche toccare qualcosa.
4: Il lupo mangia frutta 3.
2: Accesso negato.
3: Beh, magico più o meno poteva essere.
0: Ci sei andata vicina, ma no, se c'è della magia stiamo parlando di...
3: Siamo
6: Giuseppe
3: in quel mondo.
6: Giuseppe da Palermo, ciao sì. Marco, ciao Rafa.
3: Ciao, ciao Giuseppe.
6: La password di oggi è palla avvelenata 3.
0: Accesso negato. Magari il veleno, il magico.
3: Posso dire che palla avvelenata mi metteva un'ansia.
0: Mi è sempre piaciuto.
3: Cioè, avevo un'ansia per farlo perché...
0: Dovevi essere un bambino cattivo per giocare a palla avvelenata.
3: Sì, eh?
7: Per noi la password del giorno è mosca cieca 3.
3: Allora, un classico.
2: Accesso negato.
0: No, si deve toccare. Ci sono tanti colori per questo gioco. E se non trovi quello giusto... C'è una strega che può prenderti. Pronto?
3: Chi ha il telefono? Pronto?
8: Pronto?
3: Fabio?
8: Pronto, sono Fabio.
3: Grande, Fabio da Bergamo, ci scrive Anna Chiara. Forse sei stato il più veloce. La password del giorno è...
8: Strega comanda color 3.
0: Complimenti caro Fabio, hai vinto i gadget di Radio Kiss Kiss. Sì, perché il personaggio magico è la strega. Come abbiamo detto ci sono tanti colori, colore e così via.
3: Scusa Fabio, tu ci giocavi a strega mangia color?
8: Assolutamente sì, anche troppo forse.
3: Ed eri bravo oppure uno di quelli che perdeva sempre?
8: Bravino dai, bravino.
3: Ah, ce la potevi fare.
0: Salutiamo okay. Fabio, te, salutiamo tutti gli amici che ascoltano la radio e giocavano a strega comanda color.
8: Kiss Kiss a tutti,
3: ciao,
8: buona
3: Fabio.
8: Giornata.
3: Grazie. Ciao.

0: se vi diamo appuntamento domani, se saremo confermati, dalle 14 alle 16 come sempre su Radio Kiss Kiss. Sì. Arrivano i Corrieri di Kiss Kiss e vi lasciamo con un pezzo storia della musica 1986.
1: Una canzone che parla di una relazione amorosa, tossica però in questo caso, proprio perché uno dei due partner manipola, fa soffrire e quindi rovina quest'amore. Purtroppo capita a delle persone, spero non a quelli che ci stanno ascoltando, ma è una cosa che succede.
0: Storie tossiche, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Grazie alla Chiara, grazie a Joschi, e se tutto andrà bene torniamo domani.
1: Forse. Da Marco e

0: Vabbè, Name fa figo solo dirlo, figurati ascoltarlo. Bon Jovi 1986.
1: Chiedo scusa?
0: Ma certo, è casa sua questa.
1: Allora mi accomodo.
0: Prego, prego.
1: Devo togliere le scarpe?
2: No, no.

0: E guarda qua che ti sei messo addosso.
1: È vero che sembra.
0: A parte che sembra che c'hai il pigiama.
1: Ma io amo molto però questi colori: giallo, bianco, tutto a strisce. Sembro uno di quei lidi della Riviera Romagnola degli anni 70.
0: Anche 60. Anche 60. Sì.
1: Bagnomaria, ecco, mettiamola così. Intanto, signori, benvenuti nei Corrieri di Kiskis.
0: Di fronte a noi l'irreprensibile Giovanni Imperatorio.
1: Detto Broschi, eccolo là. Dai, che si parte subito con la sigla. Radio Kiss Kiss.
2: I Corrieri di Kiss Kiss, Alfio parla ruota libera.
0: Talvolta male.
2: I Corrieri di Kiss Kiss,
1: e Ciro?
2: Ciro tira sull'umore a tutti.
0: Talvolta male.
2: I Corrieri di Kiss
1: Kiss, c'è l'umore o l'ormone a tutti?
2: Canta forte anche tu.
1: Ah!
2: I Corrieri di Kiss Kiss, play everywhere with you.
0: Dai che si parte!

0: No, però calmo,
1: oggi devi stare calmo perché io sono incredibilmente rinco. Sì. Oggi sono particolarmente. È come se avessi.
2: Ragazzi, ma è vero, intanto il pigiama non l'hai tolto.
1: No,
2: però
1: non è un pigiama,
2: abbiamo scoperto il motivo.
1: Perché?
2: Sì, perché Alfio ha dormito stanotte più di 12 ore, una cosa incredibile.
1: Ancora
2: c'è il problema del jet lag.
1: Allora, Lucilla, la nostra meravigliosa Angela bionda, io dico Angela perché capito Angelo è il femminile, ma lei mi ha detto che quando effettivamente ti sposti con il fuso orario da occidente a oriente, quindi il mio ritorno dall'America, è particolarmente sì. Significativa.
2: Quando
1: proprio
2: l'ho detto io che da occidente a oriente, che il discorso che ho fatto io l'ha pensato, lo dice Lucilla, l'angelo biondo.
1: Quindi scusami, tu mi stai dicendo che quando vai in Thailandia per le tue scorribande arrivi lì e dormi 2 giorni, 3 giorni?
2: Per i primi due giorni,
1: da solo anche. E poi si sveglia.
2: Quindi
1: bene.
2: Quindi praticamente dicevi che hai dormito, cioè stanotte sei andato a dormire ieri sera alle 11.
1: Sono andato a dormire alle 11.
2: Sei svegliato a mezzogiorno. Ma ti sei svegliato varie volte durante?
1: Sì, in mezzo un po', sai,
2: la pipì quella l'hai fatta?
1: Sì, ma in mezzo più o meno ogni tanto aprivo gli occhi, cercavo di capire dove mi trovassi. Però la cosa che mi ha spaventato è che io mi sono svegliato come se mi fosse passato un treno merci addosso.
2: Ma è così, quello lo fanno.
1: Chi?
2: No, per dire, succede.
1: Chi, cosa,
2: dire,
1: chi
2: no,
1: lo fa, cosa?
2: Vabbè, succede, quindi quando dormi tanto è proprio, secondo me, la gravità che ti porta ancora più giù rispetto al materasso e tu non riesci proprio a...
1: Tra l'altro non sto neanche bene, vedi che sono un po' raffreddato, quindi non ho capito se mi sono addormentato o ho perso i sensi, probabilmente la seconda.
3: Non me ne fotta proprio niente.
1: Ma come si permette?
2: Grazie.
1: Ma come si permette, regia?
2: A proposito, vorrei dire una cosa, che solitamente non mi viene mai, non lo dico mai, non mi piace, sai, vantarmi. Senta. Però oggi mettete al 158 perché sono particolarmente carino.

0: abbiamo capito, non la possiamo portare a Milano, resta lì, sta bene lì.
1: Però io ti dico questa cosa, quando la prima volta, no, quest'estate, ho visto sui nostri schermi qui in radio il trittico Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, ho pensato che il multiverso fosse qualcosa di cui sapevamo spaventosamente poco. Adesso mi sembra la cosa più naturale del mondo sentirli insieme, cioè mi piacciono un sacco anche.
0: Sì?
1: Vedi? Così funziona.
0: Benissimo, allora, molto bene, ma andiamo avanti perché abbiamo tante cose da fare.
1: Tipo la rassegnata,
0: giornata mondiale. Giornata mondiale, tutto quello che accade. Allora, oggi giovedì 3 settembre, visto, siamo pure arrivati a settembre, ma è un attimo, è Natale.
1: Vabbè,
0: comincia l'estate.
1: Anche con calma, dai.
0: Allora, allora, giornata mondiale della burocrazia. Sì, perché molte volte ci fa arrabbiare, altre volte invece ci sorprende.
1: E abbiamo delle belle storie da raccontare rispetto alla burocrazia, come il caso di questo sessantenne, siamo dalle parti di Montemarciano, quindi... Montemarciano il ragazzo, la diciamo dopo, ti chiedo scusa. No, siamo vicino Parma, hai ragione, dove il protagonista è un sessantenne che... ha digitato per pagare una multa la cifra sbagliata.
0: Sì, lui doveva pagare 116 euro, ma ha pagato 11.600 euro. Ha fatto un errore. Che è successo? Lui ha fatto subito la richiesta, ha detto: ragazzi, ho sbagliato, cioè, dovreste ridarmi i soldi. Sapeva che il comune avrebbe dovuto rispondere entro 180 giorni, quindi lui sperava
1: per Natale
0: di ricevere i soldi indietro. Invece, in 15 giorni, quindi nei primi 15 giorni di agosto, ha ricevuto i soldi. Complimenti.
1: E se ci pensate, vista la burocrazia lenta, no, che solitamente conosciamo, quella italiana, essere molto lenta, e considerando che fosse agosto, che gli uffici erano chiusi, che c'erano le ferie di mezzo, 15 giorni sono dei tempi record. Anche perché la cifra era importante. Fattelo agosto con 11.000 euro in meno sul conto.
0: Brava
1: la burocrazia italiana. Dopo recuperiamo invece la notizia che stavo sbagliando a dire, la diciamo tra pochissimo.

0: tendenze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
0: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley arriva alle fasi finali. I campioni del beach volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
4: Kiss Kiss.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Kiss Kiss.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5€. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10€. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
0: Kiss.

0: sinistra, alla derecha, oh oh, giro, signora.
1: Allora, fermi perché dobbiamo salutare un po' di persone.
0: Allora, non salutiamo l'ascoltatrice che dice con Alfio e la sua maglia potremmo giocare a dove vuoli. Hai presente quella vignetta di tutte quelle persone messe insieme e tu devi cercare quello che ha la maglia a strisce? Ok, allora, lei non la salutiamo, però io volevo fare un saluto a una signora, un'ascoltatrice molto simpatica.
1: E in questo momento ci sta ascoltando, tra l'altro è la mamma di Federica. Dimmi, chi è Federica? Federica è...
0: Chi non lo sai com'è. No, non so io. Federica è una membra importantissima di Radio Kiss Kisser che lavora all'ufficio social e si occupa di tante cose. Ogni tanto quando vedete i nostri video su Instagram o su TikTok, ecco, è
1: artefice. Grazie a Federica. Quindi ci sta ascoltando. Come si chiama la mamma di Federica?
0: La mamma di Federica si chiama Anna.
2: Ma cosa vuoi da me?
0: Angela, scusami. Angela, ho sbagliato. No, sai perché ti ho detto Anna?
1: Perché non lo so, perché mi hai detto
0: perché
1: Anna?
0: Perché oggi è il compleanno della nonna di Federica che compie 75 anni e si chiama Anna.
1: Incredibile, si chiama Anna.
0: Vabbè, dai.
1: Una gag bruciata sul naso. Ragazzi, la cosa bella, mi dovete credere, perché io sono sempre sincero. Prima di entrare io volevo dirgli, ti ricordi che la mamma è Angela? Io l'ho ripetuto pure, hai visto? La mamma è Angela, la nonna è Anna. Sbagliato tutto.
0: Cominciano tutte e due per A, capito? Non è che una si chiama Francesca e l'altra, che ne so, Genoveffa, FG, uno se ne fa una ragione. Anna, Angela, è un po' di confusione.
1: Posso andare via?
0: Ma i saluti valgono lo stesso, gli auguri valgono lo stesso.
1: Certo, ci stanno ascoltando, poi è venuto ancora meglio.
0: Ciao nonna Anna, ciao mamma Angela. Ecco, adesso abbiamo rimesso tutto in ordine, ma serve solo la musica più bella di radio. Kiss Kiss.

0: immersi nella musica più bella su Radio Kiss Kiss con Giovanni Imperatore in regia. Non abbiamo ancora salutato invece Luigi Fischetti, che si sta dando molto da fare alla nostra regia TV 1558 del digitale terrestre.
1: Allora, a proposito di burocrazia, è successa anche un'altra cosa molto particolare a questo ragazzo, veramente molto assurda.
0: Sì. Lo diciamo perché se uno dice la burocrazia in Italia è un po' lenta, è farraginosa, eccetera eccetera, noi abbiamo due esempi accaduti ultimamente che ci fa, uno l'abbiamo detto, l'altro lo raccontiamo adesso.
1: Allora, a Senigallia un ragazzo ha lasciato l'auto in divieto di sosta per aiutare una ragazza di 15 anni che stava per compiere un gesto
0: estremo,
1: un gesto estremo. Lui si rende conto della situazione, lascia la macchina lì, parcheggia la macchina insomma in un punto dove non doveva parcheggiare, e letteralmente salva la vita di questa quindicenne.
0: Esatto,
1: che fa? Lui torna la macchina quando tutte le cose si sono insomma risolte e trova la multa.
0: Trova la multa. Vabbè, però dai, cioè, la polizia locale mica poteva sapere per quale motivo, se ogni volta andasse a indagare per quale motivo hai messo in divieto di sosta. Poi tanti li vedi.
1: Giovanotto, devi spostare la macchina. Ma sto aiutando, lei si vuole lanciare. Non mi interessa.
0: Non è vero, in quel caso avrebbero capito. Come hanno capito dopo, perché quando poi il ragazzo ha spiegato tutto alla polizia locale, prontamente hanno inviato una PEC comunicando l'annullamento della sanzione. Che
1: meno
0: intanto,
1: male, meno male, cioè, vedi.
0: Annullata. Va bene, bello sapere. Solo a me, guarda, fanno multe. Io ogni volta cerco di spiegare, ma ero sceso solo un attimo.
1: Ma sai, no, tu lo sai che. Guarda. Tu devi. No, non stavo dicendo una cosa, meglio che non la dico.
0: Meglio che non la dici. Perché se. Ma tu le multe le prendi?
1: Certo che le prendi.
0: Hai voglia.
1: Certo.
0: Sì.
1: No, perché una volta ne prendevo di più, devo dire la verità.
0: Sei diventato un po' più ligio?
1: No, è che prendo meno la macchina.
0: È solo quello. Va bene, tanto la tua targa estera, insomma, fa il resto.
1: Sì, la targa polacca, va benissimo così.
0: Signori, Corrieri di Kiss Kiss, tra poco la buona abitudine di rassegnarci per cose che succedono per il mondo. Ma intanto arriva anche questo pezzo di Rosalea.

0: la novità su Radio Kiss Kiss invece arriva con una nuova collaborazione tra due voci simbolo, possiamo dire, delle nuove generazioni, no, musicali italiane.
1: Ariete
0: esatto,
1: con
0: esatto.
1: Angelina Mango.
0: Racconta anche di giornate storte, quindi fermo che ti riguarda da vicino. Si intitola Che bella vita.

0: vita.
1: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Yes,
5: yes. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Kiss Kiss. I'm a star. I'm a love you. Radio Kiss

0: nostra anima sempre e comunque, anche Bruno Mars che ha appena cantato appunto My Soul. Allora 16:45, direi che è arrivato il momento.
1: È arrivato il momento di entrare nella rassegnata stampa.
2: Rassegnata stampa.
3: Un giro, un saluto da tutta la cella di Poggio Reale, ci manchi un sacco.
4: Ma come si permette? Io non sono mai stato
0: sì,
4: in carcere.
0: Adesso così si dice.
1: Ma
0: se
1: a proposito di carcere, attenzione. Sì. Che cosa è successo? Cosa è successo? A Torino, una notizia che arriva da Torino.
0: No, c'entra in qualche modo ancora la burocrazia, perché 3 anni fa un uomo di Torino è stato condannato a 8 mesi e 20 giorni di reclusione. Ecco. Una pena che poi è stata mutata in lavori socialmente utili. Esatto. Sai, quella roba che devi fare.
1: Sostituita con lavori utili.
0: Con questi lavori socialmente utili. Il problema è che quest'uomo poi è stato ricondannato perché effettivamente non ha fatto niente.
1: Non ha fatto
0: niente. Non ha fatto questi lavori.
1: Però che è successo? Lui si è presentato per tutti questi mesi,
0: certo,
1: lì nell'indirizzo insomma che gli avevano dato, però nessuno gli ha detto quello che doveva fare, quindi non ha fatto assolutamente nulla.
0: Motivo per cui questo signore ha detto: scusate, voi volete adesso mandarmi in carcere davvero perché io non ho fatto niente per quanto riguarda i lavori?
1: Alla fine ha vinto in Cassazione.
0: Ha fatto ricorso e ha vinto in Cassazione perché in qualche maniera è venuto fuori, è emerso che secondo la legge doveva essere il comune a comunicare in maniera formale l'attività di cui si sarebbe dovuto occupare. E però
1: sono d'accordo anch'io.
0: Però non è che non gli fai più scontare, cioè effettivamente non succederà questo, non è che lui non sconterà più niente.
1: È che deve
0: i
1: fare.
0: Lavori li deve fare comunque. Sì, adesso deve
1: farlo. Quindi adesso li dovrà fare.
0: Non lo mandano in galera, però i lavori
1: e
0: li dovrà fare.
1: E che sa fare?
0: E io non lo so adesso, perché lo vuoi prendere a casa tua.
1: No, vabbè, i lavori, se sa fare qualche lavoro.
0: Come va con la grondaia, con la veranda, con tutta la faccenda lì?
1: Molto
0: che
1: bene.
0: Il vento t'aveva portato
1: via. Il vento mi aveva portato via tutti i fiori che avevo messo su questo pergolato.
0: Ogni volta che Ciro Limato la mette qualcosa sul terrazzo,
1: vola.
0: Secondo me il vento ce l'ha con te. Secondo me hai fatto qualcosa al vento.
1: No, però stamattina è arrivata Andrea e è venuto, ha montato tutti i fiori, molto bello, molto sì, molto bello.
0: Lo stai salutando perché non si è preso soldi?
1: Certamente.
0: Vedi che c'è sempre.
1: L'ho pagato all'inizio, però dai.
0: Quindi stai dicendo che l'hai pagato più di quanto avresti dovuto, visto
1: no,
0: che ti ha fatto.
1: Non ho detto niente, stai dicendo tu. Ma perché dici le cose?
0: Shakira!

0: il flauto di panna.
1: Grazie, sì, sì, molto
0: il flauto di panna, bellissimo. Mi ricorda la pubblicità di un caffè solubile di un po' di tempo fa.
1: È vero.
0: Shakira.
1: Da non confondere con il flauto di pelle. Allora.
0: Voglio capire perché adesso noi ci spostiamo in Giappone, ok?
1: Ci spostiamo con la giusta sigla, sentite?
0: Ma insomma, non mi sembra neanche così. È un po' troppo facile questo tipo
1: allora,
0: di.
1: Allora, sappiamo che in Giappone funziona tutto benissimo.
0: Fin troppo. Quasi mi dà sui nervi.
1: Sono i giapponesi che sono così. È successo e molte volte cioè ti sorprendono ancora di più.
0: Sì.
1: Dici, mamma mia, ma come allora, che.
0: Io ho visto questa notizia, no? E ho detto, parliamone in radio, però tu mi devi far capire la dinamica, perché io vi dico solo il titolo, cioè pur di non danneggiare un antico castello da ristrutturare in Giappone, 1800 volontari lo spostano a mano.
1: Ti spiego.
0: Ma cosa vuol
1: questo
0: dire?
1: Questo è il castello di Hirosaki.
2: Oh. Angola.
1: Va bene. Il castello di Hirosaki che non è un... Non è un pezzo di sushi.
0: Ok, va bene.
1: Però,
0: okay.
1: Questo che succede? C'è stato un terremoto.
0: Okay.
1: C'è stato un terremoto, gravi danni. Quindi le cose erano due.

0: Ed era questo un History Kiss del 1995. Ciao Corrieri, a domani e tra poco le news.
1: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Un saluto e bentrovati. Lo scontro tra Germania e Russia. Berlino continua ad accusare Mosca di essere dietro i ripetuti episodi di guerra ibrida in territorio tedesco. Il cancelliere Merz vuole solo guadagnare punti presso l'opinione pubblica, risponde il Cremlino. A Weimar, riunione dei ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia. Se Mosca insiste, avvertono i tre ministri, ci saranno conseguenze. Veniamo in Italia. Primo passo avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma della legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Il testo riprende la proposta che a luglio era stata respinta alla Camera per appena un voto. Il meccanismo mantiene però una distinzione: il capolista resta bloccato, mentre le preferenze possono essere espresse per gli altri nomi presenti sulla scheda e l'alternanza di genere scatta solo dopo il primo nome. Dopo l'esposto presentato dal sindacato dei militari sulla posizione di appartenenti alle forze armate in futuro nazionale, la Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti per verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Quanto scritto in una nota della Procura, anche alla luce di notizie estratte da autorevoli organi di stampa, essera sul partito di Vannacci. Aveva provato a chiedere aiuto contattando il 112 e anche un amico, la 45enne trovata morto sotto un viadotto della 1 a Barberino del Mugello insieme all'ex compagno di 36 anni. La sala operativa della questura aveva disposto la ricerca del

0: stradale. Giunta sul posto non c'era più nulla da fare, l'ipotesi più probabile è quella dell'omicidio-suicidio. Tre cadaveri sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese, un uomo, una donna e un ragazzo minorenne. I decessi sono stati provocati da colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e ambulanze. Gli inquirenti ritengono si tratti di omicidio-suicidio. Il padre avrebbe ucciso la moglie e il figlio 14enne per poi togliersi la vita. L'uomo avrebbe lasciato in casa anche un biglietto in cui annunciava le proprie intenzioni legate a gravi problemi di famiglia. Altra strage familiare, quella a Pietralata, quartiere di Roma. Sono state svolte le autopsie sui corpi di Luca Basciano, della moglie Valentina Panbianco e della loro figlioletta Bianca di 5 anni, trovati morti lunedì nella loro abitazione. In base ai primi risultati, a fare fuoco è stato il padre, anche se non si esclude che la moglie abbia avuto un ruolo attivo nella tragica azione. Chiudiamo con lo sport. Calcio, proseguono i sedicesimi di Coppa Italia, ora in campo Palermo-Mantova alle 21, Cagliari-Verona. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita da Cristina Manco, una buona serata e kiss kiss a tutti.
1: Kiss kiss a te Cristina, grazie sempre in redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle news. Su Kiss Kiss torna domani mattina. Ore 19, giovedì 3 settembre, buonasera a tutti, come va, come state? A quest'ora siamo tutti un po' una via di mezzo tra il voler conquistare il mondo e il voler semplicemente sparire su un'isola deserta islandese. Comunque, qualunque sia il vostro stato d'animo, siete sicuramente nel posto giusto. Da qui alle 21 creiamo un piccolo club di reduci della giornata unito da ottima musica e zero risposte formali da dare a nessuno. Roberta Sepe in regia, Rita Manzo per voi fino alle 21. Radio K.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su

Madonna, poi Cesare Cremonini ed infine Lady Gaga per accogliervi a bordo. Buon viaggio verso sera, benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss. Io che mi vanto di essere una grande autista, ogni sera vi accompagno verso sera, benvenuti a bordo passeggeri. Oggi sono qui con voi come sempre fino alle 21, però vi chiedo di ospitarmi stasera a casa vostra. Non so se posso rientrare a casa mia, perché mentre venivo qui in radio oggi si è fermata la macchina nuova in tangenziale, non mi sono accorta di essere a riserva di brutto, quindi è finita la benza. È successo, l'ho fatto, è andata così. Mio marito è arrivato in scooter con tanica di benzina in soccorso, mi ha guardato e mi ha detto solo stasera non tornare a casa. Fine della breve storia triste, quindi insomma aiutatemi. Allora, a parte le cavolate che faccio io, che sono veramente sciroccata oramai, volevo dire che la maggior parte di noi usa i piedi per spostarsi dal divano alla cucina o dall'auto all'ufficio. Io farei bene a usare solo i piedi e non anche l'automobile. C'è chi invece ha deciso di misurare l'Italia passo dopo passo ed ha accumulato la bellezza di 4.800 ore di passi. Di questa storia vi racconto tra poco qui su Radio Kiss Kiss. State con me perché arriva anche Gaia.

Eh sì, è iniziata una nuova stagione di Portami a casa Kiss Kiss. Oggi ritrovo in regia Roberta Sepe. Volevo esprimere pubblicamente proprio la felicità, la gioia di lavorare con questa ragazza che è veramente super talentuosa, super in gamba. 4.800 ore di passi, 7.000 chilometri, questi sono i numeri che ho snocciolato qualche istante fa parlando di una impresa quasi straordinaria che ha compiuto Luca, una distanza che di solito si copre in aereo, no? Guardando le nuvole dal finestrino. E invece questo ragazzo, che si chiama Luca Terenziani, ha appena completato il Sentiero Italia del Club Alpino Italiano ed è il cammino più lungo del mondo, quindi 470 giorni di viaggio continuo. Lui ha fatto zaino in spalla, è partito dai confini con la Slovenia, è arrivato a Santa Teresa in Gallura in Sardegna, Santa Teresa Gallura in Sardegna, attraversando in solitaria tutte le Alpi e gli Appennini. Uno dice: chi gliel'ha fatto? Ma perché l'ha fatto? Ecco, anche se non c'era nessun cronometro da battere, nessuna medaglia, lui ha fatto la sua scelta di lentezza estrema in un pianeta che evidentemente per lui va troppo veloce. E quando è arrivato in Sardegna, abbracciato dal mare, ha detto: la terra è ancora un posto unito se decidi di viverlo un metro alla volta. Quindi bravo, buona vita a Luca Terenziani per i suoi prossimi passi, buon cammino a voi ovunque stiate andando, anche solo verso casa a fine

0: tutto un programma. È una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
4: Kiss Kiss. Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
4: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
0: Kiss, kiss.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
0: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del beach volley arriva alle fasi finali. I campioni del beach volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento dal 4 al 6 settembre a Caorle per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
8: Kiss Kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
8: Todis, buongiorno convenienza.

State viaggiando verso sera con Portami a casa, Kiss Kiss. Grazie per aver scelto il nostro servizio di accompagnamento serale. Se vi dicessi che una pop star mondiale ha appena cambiato il codice civile di un intero stato, ci credereste? È successo in Brasile con l'approvazione ufficiale della legge Taylor Swift. Tutto è nato dalla tragedia del 2023 a Rio, quando una ragazza durante un concerto appunto di Taylor Swift perse la vita per il caldo record in uno stadio dove era vietato portare acqua. Ora la legge nuova impone acqua potabile gratuita a ogni concerto e dichiara guerra totale ai bagarini digitali. Evviva! La vera svolta in realtà sono stati gli Swifties, cioè i fan di Taylor Swift, perché dopo la tragedia si sono trasformati in un vero e proprio gruppo, come dire, di pressione politica. Hanno inondato il Parlamento di petizioni fino a sedersi proprio accanto al presidente Lula alla firma del decreto. Vedi? Bello. La musica cambia le leggi e i fan possono anche, volendo, cambiare la politica.

Buon vento a voi che viaggiate verso sera con Radio Kiss Kiss, la musica più bella con me, Rita, felice di essere sempre insieme a voi tra le 19 e le 21. Oggi ho un collegamento con Monza e con il nostro Benny più tardi nella seconda parte del nostro appuntamento, anche perché insomma si avvicina il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1 e come sapete è esattamente lì che Radio Kiss Kiss vi aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP, ma insomma poi ne parliamo con Benny e con tutti i doviziosi particolari del caso. Ora c'è Milky Chance per voi. I wish

Protagonista è le Cacciai, la band che entra di diritto nelle pagine di storia della musica perché è il primo gruppo K-pop non coreano, quindi la prima band K-pop occidentale formata da ragazze di nazionalità diverse. Bellissimo progetto, li ascoltiamo insieme, il brano è Animal.

0: Animal delle Cat's Eye New Kiss. E sentiamo che tempo e che temperature ci saranno domani e ci aspettano domani. Linea a Lorenzo Tedici de ilmeteo.it.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Sempre bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. In giornata non si attendono variazioni, avremo sempre un generosissimo soleggiamento e temperature molto elevate purtroppo. È iniziata la sesta ondata di calore, massime tra 29 e 36 al nord, tra 31 e 36 al centro, tra 29 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
3: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
4: La spesa intelligente.
5: Kiss Kiss. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Kiss Kiss.

attenzione, sono stati ritrovati i nastri del concerto a Londra che portò il reggae in Europa. In realtà questa cosa è successa diverso tempo fa. Sono stati ritrovati questi nastri in un vecchio hotel alla periferia di Londra, in uno scantinato umido, in una scatola di cartone che è stata dimenticata lì per quasi 50 anni. Ed è il ritrovamento dei nastri analogici originali di Bob Marley. È un ritrovamento, secondo me, degno proprio di un romanzo. Si tratta delle bobine che registrano le storiche serate del 1976 all'Hammersmith Odeon di Londra, il momento esatto in cui Bob Marley e i suoi Wailers fecero sbarcare il reggae in Europa. Nastri che sembravano distrutti dall'acqua dal tempo e che adesso un restauro pazzesco è riuscito a salvare, con una qualità audio impressionante, e sono arrivati fino a noi. Chi ha avuto il privilegio di ascoltare questi pezzi in anteprima, questi live in anteprima, racconta che bastano proprio i 12 minuti finali di Get Up, Stand Up per capire la forza di Bob Marley, la forza della sua musica e delle sue idee. Un ritrovamento pazzesco che poi del quale fortunatamente presto anche noi ne avremo vantaggio.

La musica oggi, giovedì 3 settembre, perde una delle sue voci più calde, più eleganti, perché ci ha lasciati Cassandra Wilson. Cassandra Wilson è una delle più grandi interpreti del jazz contemporaneo, definita addirittura dal Time come la miglior cantante d'America. Cassandra aveva 70 anni, una voce scura, vellutata, veramente impossibile da confondere con altre.

dei Crowded House è sempre lo stesso a distanza di tempo, anche a distanza di 40 anni, ma questa non è Alta Marea, no, Antonello Venditti ne fece una libera interpretazione rispetto a questa originale. È un po' la mania della storia della musica italiana, ad esempio Gianni Morandi fece una libera versione di Eleni, originariamente It's Raining in My Heart dei Turtles, Adriano Celentano probabilmente con l'esempio più eclatante Pregherò, libera ispirazione da Stand By Me di Benny King e così tanti altri esempi. Sono le 10 della sera, comitiva, tra poco vi coinvolgiamo ancora di più con Un'ando una canzone. Stefano Piccirillo vi parla, Noemi per ripartire. Tu cosa fai questa sera?

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Quando una donna ti manda al manicomio, no? Stavo pensando al testo di Tu cosa fai questa sera, mi manchi ma non voglio vederti mai più, ma forse non lo so, basta! No, Noemi, ci hai ironizzato su da grande artista, ma nella vita vera esistono non solo le donne, gli uomini e le donne sono uguali, cantava una vita fa il buon Cesare Cremonini. Intanto siamo arrivati al lancio di un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi, ovvero basta scrivere il tuo anno di nascita e poi parte tutto da lì al 347 490 0042, con un semplice WhatsApp mettiamo il disco dell'anno di nascita che ti compete o comunque la canzone della tua vita, facciamo una bella chiacchierata insieme. A proposito, ieri abbiamo avuto una voce bellissima, devo dire, da parte di Chiara da Bolzano, che ha anche fatto un piccolo tutorial su come conquistare o cercare di conquistare una persona quando si è davanti al divano a casa di amici a vedere una serie televisiva. Li vedi quei due personaggi? Siamo esattamente io e te. A lei non è andata benissimo, però comunque potrebbe essere un copia e incolla. Niente male per entrare in quella vibe. Se vedi la persona che ti piace, che sta guardando la serie all'interno di una casa, ti coinvolge, tu dici: potremmo essere io e te, che dici? No! La risposta è il non happy end.

0: che l'anno prossimo avrà anche la stella sulla mitica Walk of Fame. Cioè, ormai, vedi, appena ho detto Walk of Fame, tutti gli oggetti dello studio hanno avuto una reazione. Parli di David Guetta e succede sempre qualcosa. Vedi cosa succede? C'è un anno una canzone. Quando la musica incontra i ricordi, è collegato con me c'è Ivan da Ostuni. Ciao Ivan!
1: Ciao Stefano, che onore e che piacere poter parlare con te, un kiss kiss a tutti.
0: Ogni volta che mi dite questa cosa io divento paonazzo, perché sono l'uomo più semplice del mondo e sono sempre onorato io di parlare a questo microfono tutte le sere e il weekend nel pomeriggio, e quando sento le vostre voci con un WhatsApp, ancora di più con una telefonata, quindi siamo pari, anch'io onorato. Ivan, di che anno sei?
1: Sono del 1975.
0: Guarda, l'hai fatto tipo spot, me la rifai, la rifacciamo anche se siamo in diretta. Di che anno sei?
1: Del 1975.
0: Via con i WhatsApp, tutti a dire forse meno bravi o più bravi di Ivan. 1975, bravissimo. Cosa ci racconti? No, è fantastico, è uno spot. Guarda, stiamo avendo delle telefonate in un anno, una canzone con delle voci pazzesche, le vostre.
1: A me fa piacere, a me fa piacere. Io sono un 75 che però in realtà ha sempre vissuto con il 74.
0: Perché?
1: Ti dico perché. Perché i miei genitori mi hanno dato l'onore e il piacere di andare a scuola a soli 5 anni.
0: Ah, vedi, vedi.
1: Ho vissuto la mia intera esistenza con la classe 74.
0: Con l'anno di vantaggio, sostanzialmente.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi,
1: proprio così.
0: Quindi potevi dire ai tuoi genitori, vabbè, quest'anno mi rimandano, che sarebbe il debito, no, per l'attualità.
1: Esatto, esatto. No, per fortuna non ho mai usufruito di quell'opportunità, perché mi è sempre piaciuto andare avanti. E proprio perché ero il più piccolo di tutti.
0: Meraviglioso.
1: Dovevo dimostrare agli altri di essere capace.
0: È vero, di allinearti all'età degli altri.
1: Esatto, esatto, esatto. Perché io sono l'ultimo che ha preso la patente, l'ultimo che è diventato maggiorenne. Ti racconto solo una piccola aneddoto.
0: Se dici un'altra volta ultimo, scatta la canzone. Cioè, è il minimo. oggi quando dici ultimo esce proprio.
1: Purtroppo.
0: Ivan, è un piacere parlare con te. Che cosa vuoi condividere con gli ascoltatori della comitiva questa sera dei tuoi ricordi?
1: Guarda, la mia vita esce in fascicoli come la Treccani, quindi i tempi radiofonici non ce lo consentono. Però uno dei periodi più belli è quello dell'università, che io ho fatto a Pisa dal 93 al 98 e di cui ho dei ricordi meravigliosi.
0: Tipo?
1: Non fosse altro che non più di una settimana fa ero proprio lì.
0: Ma dai, sei tornato lì a ricordare
1: sì,
0: tutto.
1: Sono tornato lì e ci ho portato mio nipote, un nipotino di 13 anni.
0: Ok.
1: E l'ho portato lì apposta per mostrargli i luoghi dove il suo zietto è cresciuto e si è formato, perché io debbo tutta la mia esperienza e tutta la mia vita a quegli anni, perché sono anni che mi hanno cambiato.
0: Io credo che l'anno fuori sede, gli anni anzi fuori sede, rappresentino davvero non solo la formazione educativa, culturale, universitaria di una persona, ma proprio di vita. Cioè si possono raccontare dall'Erasmus, ma anche qui in Italia, insomma, con tutti i fuori sede che ci ascoltano e possono condividere questa tua emozione.
1: È proprio così Stefano, perché sono gli anni in cui tu tutto ad un tratto ti ritrovi da solo.
0: E devi fare tutto da solo.
1: Esatto, non hai più il paracadute dei tuoi genitori.
0: E devi anche aiutare quelli che condividono l'appartamento con te, che sono meno bravi di te.
1: E per orgoglio, se hai delle difficoltà, non ne parli con i tuoi genitori. Perché lì è il primo momento in cui sei davvero da solo.
0: E te la devi cavare da solo, cioè non c'è mamma, non c'è papà che tenga.
1: Devi mostrare al mondo intero e a te stesso che sei capace di farcela da solo.
0: Guarda,
1: io
0: questa...
1: adoro quegli anni, ne ho un ricordo meraviglioso.
0: Questa...
1: ne ho combinate di tutti i colori.
0: Si sente dal tono di voce.
1: Sì, Stefano, perché come hai nominato l'Erasmus, no? E io ero già di per sé un fuorisede. Però lì avevo i miei amici che facevano l'Erasmus.
0: Wow, bellissimo.
1: E io mi sono girato tutta l'Europa.
0: Stop alla telefonata! E mi dicono stop, giustamente.
1: Certo.
0: Anche se sei di una compagnia incredibile, facciamo anche una serie radiofonica. Cioè io ti chiamo tutte le sere e ci racconti un pezzettino dell'Erasmus e di tutto il resto. Ti dedico una canzone del tuo anno di nascita, 1975. Tra l'altro una canzone fatta in mille salse che riconoscerai, qui con la voce di Gloria Gaynor, e Never Can Say Goodbye, che è piena di ricordi ed emozioni. Ti abbraccio, Ivan, kiss kiss a te.
1: Proprio di sì. Un abbraccio a te, kiss kiss a tutti.
0: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: Chi schissa te che guardi gli amici d'infanzia e sai che saranno i tuoi più cari amici per tutta la vita.
1: Tutta la vita. Tutta la vita.
0: Chi schissa te che quando finisce un viaggio ripensi a tutti i momenti belli vissuti.
1: Belli vissuti.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
3: Kiss Kiss.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

Grazie al nostro ascoltatore Ivan che ci ha fatto ritornare tutti molto universitari i tempi di quando si era fuori sede, anche gli attuali fuori sede che ascoltano Radio Kiss Kiss, che si sono sentiti particolarmente coinvolti da Un anno una canzone, che torna domani intorno alle 22:10. 3 settembre 1983, chi conquista il Festival Bar? Vasco Rossi.

Le bollicine di Vasco, non solo una canzone, ma un intero album dove non te l'aspettavi, eh? C'era una canzone per te, Portatemi Dio, Vita spericolata, Deviazioni, Giocala, Ultimo domicilio conosciuto, Mi piaci perché sento l'eco di tutti i fan del Com, del Comandante, che conoscono a memoria, così come tutti gli altri dischi, l'album in questione, in particolare la canzone che consacrò Vasco proprio nell'estate 1983. Qui andiamo avanti con il tempo. Anni 2000 e già sono trascorsi 22 anni. Poco torneremo anche lì fuori, anche con gli eventi di questa sera, compresa la Coppa Italia da Cagliari. Tanto Sunday Morning, Rain is Falling con Adam alla voce.

centrale d'Irlanda ha annunciato che il 25 settembre verrà emessa una moneta commemorativa da 2 euro dedicata agli U2, perché gli U2 ne fanno 50 di anni di attività, come Radio Kiss Kiss, 76-2026. E c'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo, è il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1 ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta, con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Sino a domenica 6 settembre in piazza Cambiaghi a Monza, 4 serate con i protagonisti della musica più bella, come Alfa, come Alvaro Soler, come Arisa, Dolce Nera, Eddie Brock, Fabio Rovazzi, Gemelli Diversi, Merck & Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci, Settembre e tanti altri. La serata è in corso di svolgimento, proprio la prima data questa sera, e vi immagino in tantissimi. Appuntamento anche domani, dopodomani, domenica. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito su ticketone.it, perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.

of America e ti accorgerai che diventerai molto country e l'influenza di questo genere musicale in tutto il pop che si sviluppa nella parte centrale degli Stati Uniti. Post Malone con Morgan Wallen, estate 2024 con I Had Some Help. Attenzione, c'è una coppia tra autorato e cantato, niente niente male, rappresenta una delle nostre novità. Julie e Bresh sono insieme infatti con la nuova Serenamente.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: musica più bella. Portami a casa, Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Kiss Kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto. Pronto a tutto.
3: Kiss Kiss.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: perché ogni sera siamo quelli di viaggiando per il mondo con tutti i vostri viaggi e spostamenti, ad esempio anche con la mente. Se siamo in tutt'altra zona d'Italia, andiamo a Cagliari. Cosa è successo in Coppa Italia qualche minuto fa?
1: Il Cagliari la pareggia al 56esimo, superba azione sull'auto mancino, Fadera, Ober Fadera, cross di quest'ultimo, arriva il giovanissimo Mendy, arpiano la palla di sinistro, tapin perfetto e palla in rete alle spalle di Pelini. Cagliari 1, Verona 1 al 56esimo.
0: Coppa Italia, questo è successo un po' di minuti fa, 86esimo in questo istante, e proprio in questo momento Mulattieri riporta in vantaggio il Verona, questo il parziale a pochi minuti dalla fine del match che porta una delle due squadre agli ottavi di finale, come è successo al Palermo vittorioso contro il Mantova nel pomeriggio. C'è Gabriele.

Le signore sulle sedie, ma solo per qualche istante. Sapete che ai paeselli ci sono le nonne ballerine che ormai fanno il TikTok, fanno il reel su Instagram, e chi più ne ha più ne metta. Adesso vi lancio la sfida: riuscireste a riconoscere una canzone ascoltando soltanto un secondo della stessa? Un secondo, una canzone da indovinare. Alza il volume della radio, il secondo della canzone che ti faccio sentire è questo. Ok, allora, canzone da indovinare questa sera. Basta un secondo, sei appassionato di musica, le indovini tutte, difficilmente shazammabile, quindi attenzione, un secondo di una canzone che è questa. 347 490 0042. Questa sera l'abbiamo messa giù difficile. Ieri il primo secondo di Pino Daniele, che male c'è, subito bababam bababam. E questa sera hai capito di quale canzone si tratta? L'inizio non è musicale, ma è una canzone delle canzoni. Scatta il manicomio time e pronti via. Tra poco facciamo la storia della musica, subito la voce di Emily.